Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Yeah.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

sangue. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte di Brescia 7.
0: Brescia 7 time.
4: Time o'clock.
3: Sono le 5 in punto.
5: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

saranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre. Qua

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
2: Sunlight creeps in, cracks in the door.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Spot. Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info biglietti e abbonamenti, ticketing @leonessa-brescia.it.

0: Onyx trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Christmas.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
3: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Ma quanto è

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: 10% con il codice Riscalda in Radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
2: Già,
1: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor.
2: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
1: Dove?
2: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
1: Come?
3: DoctorCarWash.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente, vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
3: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
2: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria Eni con sit-in e blocchi stradali.
1: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
4: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Aino, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila. Stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta a Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo: Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Brugio, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real. In campo anche Feyenoord Como.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
6: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
7: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
6: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
8: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
9: Già,
8: voglio salire subito.
9: Ah,
8: ma
9: ma è nuova, doctor.
10: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
9: Dove?
10: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia, segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
9: Come?
11: doctorcarwash.it.
12: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: novembre sconto del 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buongiorno e bentrovati al nuovo giornale orario. Fucili, munizioni, componenti militari acquistati negli Stati Uniti e, secondo l'accusa, destinati in realtà alla Russia attraverso una rete di società europee e triangolazioni commerciali con paesi dell'est. Un caso internazionale con al centro però un 28enne imprenditore bresciano originario di Galdone Valtrompia, famiglia di armieri residenze sul Garda, per il quale gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione. 5 reati contestati dagli Stati Uniti: associazione a delinquere finalizzata alla violazione della legge su esportazione di armi, alla commissione di frodi telematiche, al riciclaggio di denaro, esportazione illecita di articoli dagli Stati Uniti e presentazione di false informazioni elettroniche sulle esportazioni. A ricostruire quello che ha tutti i contorni di un intrigo internazionale è la requisitoria firmata da un sostituto procuratore generale di Brescia. 11 lavoratori senza regolare contratto, uno dei quali privo anche del permesso di soggiorno, erano impiegati in un laboratorio tessile di Travagliato in condizioni di lavoro e dal alloggio precari. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo dell'intero stabilimento e dei macchinari su disposizione del GIP di Brescia su richiesta della PM Federica Ceschi, nominando un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività. Il provvedimento riguarda una ditta individuale, dicevamo, del settore tessile. Marito e moglie di origini cinesi sono indagati per le ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e di impiego di lavoratori irregolari. All'interno del capannone il lavoratori dormivano in spazi con gravi carenze igienico-sanitarie. Dalle dichiarazioni raccolte, i componenti sarebbero stati pagati con compensi tra i 5 e i 7 euro l'ora, pagati in contanti per somme comunque non superiori agli 800 euro mensili. Uno spazio accogliente e a misura di bambino, questo è il nuovo riparto di oncoematologia pediatrica degli ospedali civili. È stato inaugurato ieri alla presenza di tante autorità, a partire dall'assessore alla sanità di Regione Lombardia Bertolaso. Lo spazio è rinato grazie ad AIL, alla Fondazione della Comunità Bresciana, alla solidarietà tra gli altri di Editoriale Bresciana, che ha organizzato una rana supporto, raddoppiando poi la cifra donata che era appunto pervenuta dalle iscrizioni. Teatro Clerici praticamente sold out ieri per il concerto di Sal Da Vinci, uno show appassionato e incentrato sull'amore, tenendo presente evidentemente le radici napoletane dell'artista. Bene, mi fermo qui, il prossimo appuntamento alle 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Il tiro mancino di Federico Zampaglione con Nuvole, Bossa in Blu. 9:10 minuti, buongiorno, ben trovati anche oggi. Versione extended del nostro magazine prende il via ora e si chiude alle 13 con una bella e ricca puntata. Il martedì si arricchisce anche della presenza di una delle associazioni che fanno parte del mondo del centro servizi volontariato di Brescia. Dai che partiamo, sigla.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
0: Eccomi, io ci sono e tra poco vi spiego tante cose che accadranno questa mattina nel magazine. Giusto il tempo di regalarvi queste, poi vi racconto.

partito il vostro martedì, spero bene. Io devo dire che guardo con grande tranquillità la situazione di Alex, perché ci siamo scritti questa mattina, sta meglio, quindi tranquilli, tranquille. Se lo seguite ogni mattina, se fate parte della sua community, perché davvero di questo si tratta, perché insomma, se non è domani, al massimo dopodomani torna in squadra, ma gli facciamo vivere ancora una giornata di tranquillità, poi vi raccontiamo. Comunque siamo insieme, lo saremo fino alle 13, non mancheranno musica, informazione e interazione con voi. Per questo vi ricordo immediatamente come fare per mettervi in contatto con il magazine: potete chiamarci allo 030 28 84 544 oppure mandarci il vostro messaggio WhatsApp al 334 907 9007. Oggi è martedì, come sempre abbiamo alle 10:40 la connessione con una delle associazioni del centro servizi volontariato, e precisamente oggi parleremo con gli amici dell'associazione dormitorio San Vincenzo De Paoli. La situazione è diciamo così sempre delicata, perché quando parliamo del dormitorio dobbiamo affrontare quelli che sono i temi delle nuove povertà, delle emergenze eccetera, quindi parlarne con la presidente evidentemente ci fa molto piacere, perché ci permette di entrare un pochino più in connessione con questa realtà. E invece a mezzogiorno

progetto attraverso AIL Brescia. Sono stati raccolti tanti soldini, che editoriale tra l'altro ha raddoppiato con le iscrizioni della RAN, e questo reparto finalmente ha visto la luce. Parleremo di questo, ma ci concentreremo soprattutto su una rassegna culturale di musica parole fraternità che si chiama Sui passi di Francesco. Così vi abbiamo raccontato anche quello che accade a mezzogiorno, e lo sapete, non accade mai solo alla radio, perché da mezzogiorno a mezzogiorno e 20 abbondanti siamo anche connessi con Teletutto, canale 16, stessa cosa che accade con Linea Diretta, ma di questo avremo modo di parlare.

gran pezzo nella versione originale e anche in questa versione. Ring the bell. C'è stato un attacco hacker molto particolare in Francia ed è un colpo inedito. Praticamente gli hacker hanno attaccato i frigoriferi di centinaia di supermercati, creando un danno per milioni di euro. Praticamente i pirati informatici hanno attivato da remoto lo sbrinamento forzato dei sistemi di refrigerazione, alzando la temperatura fino a 50 gradi. Potete immaginarvi che questi hanno dovuto prendere, buttare tutte le cose che c'erano nei frigoriferi, creando un danno agli utenti e ovviamente anche economico molto molto forte. Volevo salutare Edoardo che mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: partita in salita, Maddalena, pensaci tu, è questa che ci vuole.

0: io, ma sono matta.
1: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
2: Spot. Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del primo al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0, sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
5: Già.
4: Voglio salire subito. Ma è nuova, doctor.
5: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
4: Dove?
5: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
4: Come?
6: DoctorCarWash.it.
7: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

canzone di Elisa, il nuovo singolo. Allora, ieri si è parlato di come situazioni particolarmente dolorose che riguardano i genitori quando perdono un figlio possono diventare anche risorsa. Ne parliamo oggi con Mario Mistretta, appunto perché tra le altre cose di cui parleremo anche dell'inaugurazione ieri del reparto di oncoematologia pediatrica degli ospedali civili. Per fortuna i trapianti sono diventati non certo una cosa semplice, ma sicuramente il buon risultato, il buon esito dei trapianti di midollo fanno sempre più essere ottimisti sulla guarigione completa dei tanti piccoli pazienti che passano in un anno da questo reparto. Ci sono storie però che non sono a lieto fine, come quella che vi sto per raccontare, che è stata pubblicata dal Gazzettino, e quella che invece vi racconterò grazie alla mamma di Luca, Lisa Sarno, che viene a presentarci il suo libro. Ma andiamo con ordine, partiamo dai fumetti di Topolino, che erano i suoi preferiti, e ora grazie ai suoi genitori potranno aiutare economicamente la sua vecchia scuola. Il proprietario di questi giornalini è un bambino di 8 anni che purtroppo non c'è più. Lui è morto il 31 maggio del 2024 a Padova, portato via da un tumore al rene che era insorto nel 2020, quando aveva soli 4 anni. I suoi genitori, lo ha detto appunto il Gazzettino, hanno deciso di vendere i ricordi del loro bimbo per far del bene, fornendo un aiuto all'istituto scolastico frequentato dal figlio. La vendita dei fumetti avverrà il prossimo 16 ottobre, quindi ci siamo, presso la scuola elementare Reggia dei Carraresi a Padova, e la vendita di questi giornalini aiuterà la scuola del piccolo a continuare bella, bellissima per tutti gli altri bambini. Invece vi dicevo che questo giovedì viene a trovarci nel magazine Lisa Sarno, che presenta il suo libro. Lei ha scritto questo libro che è una favola, Il principe inaspettato, una fiaba di gentilezza e di coraggio, che è dedicata al figlio Luca. Io ho avuto il piacere di entrare in connessione con Marco, il marito di Lisa e papà di Luca, in occasione di un concerto a Bedizzole, dove tra l'altro tra il pubblico c'era Blanco, che è stato molto vicino a Luca nei momenti della malattia con i suoi video, supportandolo. Ecco, purtroppo Luca non ce l'ha fatta, è scomparso per un tumore al cervello, e i genitori invece di annegare, come è più che lecito fare nel dolore, hanno deciso di reagire, di aiutare altri bambini che purtroppo sono costretti a questo viaggio e altre famiglie. Lo hanno fatto scrivendo questo libro, e i proventi di questa favola andranno a un'associazione che di questo si occupa. Avremo modo di parlarne assolutamente. E non è facile uscire da questo discorso, aprirne un altro. Ci aiuta la musica, come sempre. Infatti andiamo a recuperare una canzone di un po' di anni fa, la ricordate, questa di Alana Miles, si chiamava Black Velvet. Questa è Radio Brescia 7, questa è la radio che dà voce al tuo mondo, alle cose belle e alle cose meno belle che ci accompagnano.

Che canzone meravigliosa! Alana Miles ritrovata con Black Velvet. Sapete che ci piace fare passi indietro, però vi regaliamo anche tante novità che sono le super hit internazionali, come la prossima.

Un grande Renato Zero ritrovato con Arrendermi Mai. Siamo alla terza puntata dell'Irriverente condotto da Andrea Cittadini alle 21.30 del martedì. Dopo Stefano Nanzi, dopo Carlo Gussalli Beretta, questa sera è la volta della mia amica Cristina Plevani. Per cui non perdetevi questo appuntamento dove davvero Cristina si racconta ad Andrea a cuore aperto.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Da 25 anni con ING.
2: Puoi?
1: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
2: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
8: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Buongiorno e ben ritrovati al nuovo giornale orario. Fucili, munizioni e componenti militari acquistati negli Stati Uniti e, secondo l'accusa, destinati in realtà alla Russia attraverso una rete di società europee e triangolazioni commerciali con paesi dell'est. Un caso dunque internazionale, con al centro però un 28enne imprenditore bresciano originario di Gardone Valtrompia, famiglia di armieri e residente sul Garda, per il quale gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione. 5 i reati contestati dagli Stati Uniti: l'associazione a delinquere finalizzata alla violazione della legge sull'esportazione delle armi, alla commissione di frodi telematiche, al riciclaggio di denaro, esportazione illecita di articoli dagli Stati Uniti e presentazione di false informazioni elettroniche sulle esportazioni. A ricostruire quello che ha tutti i contorni di un intrigo internazionale è la requisitoria firmata da un sostituto procuratore generale di Brescia. 11 lavoratori senza regolare contratto, uno dei quali privo anche del permesso di soggiorno, erano impiegati in un laboratorio tessile a Travagliato in condizioni di lavoro e di alloggio precarie. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo dell'intero stabilimento e dei macchinari su disposizione del GIP di Brescia e su richiesta della PM Federica Ceschi, nominando un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività. Il provvedimento riguarda una ditta individuale del settore tessile. Marito e moglie di origini cinesi sono indagati per l'ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed impiego di lavoratori irregolari. All'interno del capannone i lavoratori dormivano in spazi con carenze igienico-sanitarie. Dalle dichiarazioni raccolte, i compensi sarebbero stati compresi tra i 5 e i 7 euro all'ora pagati in contanti, per somme che comunque non superavano mai gli 800 euro mensili. Uno spazio accogliente a misura di bambino, questo è il nuovo reparto di oncoematologia pediatrica degli ospedali civili di Brescia, che è stato inaugurato ieri nel pomeriggio alla presenza di moltissime autorità, a partire dall'assessore alla sanità Bertolaso. Lo spazio è rinato grazie ad AIL, alla Fondazione della Comunità Bresciana, alla solidarietà dei tanti cittadini e, fra gli altri, Editoriale Bresciana, che ha organizzato una run a supporto, raddoppiando poi la cifra raccolta con le iscrizioni. Terza puntata questa sera dell'Irriverente, la trasmissione di Teletutto in onda alle 21.30. Dopo Stefano Nazzi e Carlo Gussalli Beretta, questa sera toccherà a Lesiana Cristina Plevani rispondere alle domande pungenti di Andrea Cittadini. Bene, mi fermo qui. Grazie per l'ascolto. Buona continuazione di mattinata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Some

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

bella questa ballad nuova di Ligabue, si chiama Qualcosa per te, la canzone che abbiamo ascoltato, e così abbiamo cominciato anche la seconda ora della nostra versione extended del magazine, insieme fino alle 13 con tanta musica da ascoltare, tante cose da raccontarvi. La prossima ve la racconto dopo avervi fatto ascoltare questa, però.

stavo guardando com'è il tempo fuori, non ho avuto tanto modo di guardare stamattina perché sono arrivata presto, mi sembra neanche male, una bella giornata di ottobre da godere con temperature anche che ci consentono di pranzare fuori, che potrebbe essere una bella idea in effetti, potendo avere quell'oretta per mettersi in un posto carino tipo il castello di Brescia piuttosto che una delle nostre belle piazze, uno dei nostri laghi, la Franciacorta, insomma abbiamo talmente tanto bello di cui godere che se si può respirare ancora un pochino, prendere un pochino di vitamina D proprio nelle ore migliori, io direi che potrebbe essere una bella dritta quella che vi ho dato. Pensateci, invece di stare chiusi dentro, pranzare magari belli coperti, ma fuori. Ma adesso volevo parlarvi di una cosa bella, della magia della musica di Noemi, in scena per Fondazione AIRC. Succede il 18 di novembre al Teatro Grande di Brescia. Sono disponibili i biglietti o alla biglietteria del teatro o sul circuito.

siamo la malattia. La malattia ci accompagna per un tratto di vita, però noi non dobbiamo immedesimarci. E l'ho sentito proprio dire recentemente, ho proprio visto un video da Natalia Paragoni, che ha smesso di condividere le notizie sulla sua salute. Lei, sapete, che ha avuto un tumore, si è curata con la chemioterapia, adesso sta affrontando il suo viaggio, e ha detto però di aver preso una decisione di smetterla di raccontare passo per passo, cosa che ha fatto per il primo periodo, perché dice: io non sono la mia malattia.

18 di novembre, appunto. L'abbiamo anche ascoltata con il suo nuovo singolo che si chiama Tu cosa fai questa sera? E dopo Noemi su Radio Brescia 7 arriva anche Taylor Swift.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Per colazione vuoi latte o yogurt?
5: Uguale.
4: Pranzi a casa o dalla nonna?
5: Uguale.
4: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
5: Uguale.
4: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
6: Caro, stasera pizza o sushi?
5: Uguale.
6: Tale padre, tale figlio.
7: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio, migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione, assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 gli istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già nel mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato, di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Spot. Per colazione vuoi latte o yogurt?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma stai bevendo il latte senza lattosio della mamma?
4: Uguale.
3: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Caro, stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
5: Tale padre, tale figlio.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Si chiama All My Soul, la canzone di Bruno Mars, ascoltata dopo il giornale orario delle 10.30 e prima del nostro contatto con una delle associazioni del Centro Servizi Volontariato di Brescia. Oggi parliamo con la presidente del dormitorio San Vincenzo.

0: E Litfiba di Spirito Libero alle 10:42 minuti, lo facciamo ogni martedì, ci colleghiamo con una delle associazioni che fanno parte del mondo vastissimo del Centro Servizi Volontariato di Brescia. Oggi parliamo dell'Associazione Dormitorio San Vincenzo De Paoli, lo facciamo con la sua presidente Bona Sugliotti. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a lei, grazie.
0: Allora, ci porta nel vostro mondo, che è un mondo che tra l'altro conosciamo molto bene, in supporto a situazioni di fragilità, di povertà, insomma, l'accoglienza del dormitorio la conosciamo molto bene, scendiamo un pochino più nei dettagli, grazie.
1: Allora, cominciamo, non so, presentiamo l'associazione prima di tutto. La nostra associazione si chiama appunto Associazione Dormitorio San Vincenzo De Paoli. Ha due sedi, una in Contrada Sant'Urbano, che è il vecchio storico dormitorio, e una che è su piano invece case di accoglienza in via Carducci 15. Come si è creato questo dormitorio? C'era una ricerca di un ricovero notturno maschile, questo ancora nel 1870-60, così. E quindi il circolo della Gioventù Cattolica di Brescia, di cui era presidente Giorgio Montini nel 1893, ha pensato di fare appunto questo ricovero notturno in uno stabile ai piedi del castello. E di lì in poi è nato, diciamo, brevemente il nostro dormitorio.
0: Quindi è un dormitorio dedicato agli uomini che nella sede del vicolo Sant'Urbano quante persone accedono a notte? E poi in generale
1: attualmente sono 40 uomini tutte le notti.
0: Quindi è un numero consistente di persone che diversamente dormirebbero per strada, purtroppo.
1: Esatto, ma tutto è sempre pieno, perché purtroppo non abbiamo spazio maggiore per dare loro, e quindi alle volte dobbiamo, ma siccome hanno un tempo di 15 giorni, uno dei piani è proprio una bassissima soglia, e lì possono dormire per 15 giorni, poi devono andarsene, magari ritornano dopo un mese o due, insomma. E purtroppo in quell'occasione lì dobbiamo mandare via delle persone, perché non siamo in grado di ricoverarle.
0: Non è facile, di sicuro. Mentre invece nelle case di accoglienza San Vincenzo, femminile e maschile, come lavorate?
1: Allora, nelle case di via Carducci lavoriamo con sempre, ogni persona ha un progetto con gli assistenti sociali, quindi lavoriamo sulla persona proprio, cercando di dare loro un'autonomia, ecco, noi lavoriamo per dare loro un'autonomia. E lì abbiamo uomini, donne e anche bambini. E abbiamo 33 uomini, 15 donne, quindi 48 persone, perché al secondo piano di questa casa abbiamo 8 appartamenti, laddove sono ospitati le famiglie, magari piccole famiglie, mamme con bambini, e quindi svolgiamo anche questo lavoro.
0: Riuscite a tenere come unite anche le famiglie, questo è un tema molto importante. Tra l'altro, a proposito di autonomia, non c'è dubbio che l'autonomia passi evidentemente anche dall'autonomia economica e quindi dall'occupazione. Voi avete due progetti, l'Atelier Filò e l'Orto Pazzesco. Mi piacerebbe che facesse cenno a questi due progetti.
1: Certo, allora, l'Atelier Filò, ma ne abbiamo anche altri, non solo questi. Comunque l'Atelier Filò raccoglie tutto quello che le persone ci portano di scaduto, che però sempre in ordine. Noi lo rimettiamo a posto, perché tra l'altro abbiamo anche una sartoria dove lavorano i nostri ospiti, e poi lo rivendiamo a bassissimi prezzi una volta al mese. Per adesso è sito in via Gabriele Rosa, nell'ex oratorio di San Zanino, ma quanto prima ci sposteremo, perché dobbiamo lasciare liberi quei locali.
0: Bona, mi dà una informazione invece alla quale sono molto interessata. Vorrei capire se è cambiata la povertà nella nostra città, come è cambiato il volto della povertà e quindi conseguentemente dell'accoglienza nel corso degli ultimi anni.
1: Allora, la povertà è cambiata intanto perché ci sono molti più poveri che sono molto più visibili probabilmente di una volta. Al giorno d'oggi la povertà è dovuta molto a malattie di tipo psichiatrico e soprattutto all'uso di stupefacenti. Ecco, questo purtroppo è la chiave che...
0: È la dura realtà, ma del resto parliamo della realtà come il carcere di Canton Mombello, tanto per citare un'altra realtà, insomma, di quelle abbastanza...
1: Molto brutta. Perché è invivibile, quel carcere lì è invivibile. Io sono andata l'anno scorso in occasione del nostro premio Castelli che abbiamo fatto nel carcere lì, ma veramente proprio vivono malamente.
0: Lì purtroppo il numero di persone che entrano proprio per reati legati all'uso, all'abuso, allo spaccio degli stupefacenti è altissimo.
1: Altissimo. Ecco, purtroppo sì. Diciamo che... La miseria e poi ormai la perdita di lavoro anche, quella è un'altra delle cause della povertà, perché molto spesso adesso le aziende chiudono e quindi le persone si trovano per la strada, se magari sono delle persone sui 50-55 anni non trovano più
0: assolutamente... Non riescono più a reinserirsi nel mondo del lavoro. Parliamo di cose belle, perché domenica 18 ottobre c'è Ospitiamo Run, che è organizzata dal punto di vista sportivo dalla WISP, dagli amici di WISP, ed è una corsa camminata per supportarvi. Qualche informazione in più?
1: Allora, la corsa parte qui dalle case di accoglienza di via Carducci e ritorna qui, farà il percorso del Mella, che ha un nome ma non me lo ricordo, comunque sarà un percorso lungo il Mella e c'è una corsa, una camminata di 7 chilometri, oppure per i più bravi una corsa di 12 chilometri.
0: Bene, per cui chi vuole farsi la corsetta può farla, chi vuole fare la camminata può altrettanto farla, poco o tanto, l'importante è esserci per supportare.
1: È il quarto anno che lo facciamo.
0: E quindi abbiamo tutti voglia di esserci domenica 18 ottobre, do anche un numero di telefono per le informazioni che è il 351-8732-798, così abbiamo ricordato anche come mettersi in contatto.
1: Perfetto, ecco. Poi lei accennava al nostro orto, ma i nostri ospiti non si occupano solo dell'orto perché fanno anche giardinaggio, tengono l'erba tagliata e quant'altro. Poi abbiamo la pet therapy, per esempio, che è molto interessante e molto, molto seguita anche. E abbiamo anche questa sartoria che è piuttosto importante, lavora anche abbastanza bene, anche perché le nostre educatrici comunque trovano il tempo di fare delle bellissime agende, borse e altri oggetti di questo tipo con delle stoffe che in parte vengono dal Mozambico, ma comunque sono veramente bellissime.
0: Molto bene. L'ultima cosa che le chiedo, perché poi la devo salutare, ho finito il tempo a disposizione, sì. È come fare per mettersi in contatto con voi, per darvi una mano, per diventare volontari, per capire tutto su quelli che sono i progetti. Siete sui social, c'è un sito, si può venire a trovarvi, mi dica tutto, Presidente.
1: Ma tutto social. Allora, per venirsi a trovare ovviamente bene che veniate in via Carducci, perché su di giorno non c'è nessuno in quanto le persone escono alle 8 del mattino a incontrare da Sant'Urbano. Venite qui e io ci sono sempre al mattino, ma ci sono i miei collaboratori anche durante il resto della giornata e intanto come volontari noi ne cerchiamo sempre assolutamente, perché le nostre attività sono numerose e purtroppo non abbiamo sufficienti volontari. Basta che veniate qui e ci chiamate.
0: Benissimo. Cara Presidente, è stato un bel incontro per noi. Grazie per quello che fate, lo dico a lei e a tutti i volontari. Abbiamo parlato appunto con Bona Sugliotti, che è la Presidente dell'Associazione Dormitorio San Vincenzo De Paoli. Un abbraccio grande.
1: Grazie infinite a lei.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
2: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 11.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.

0: Bentrovati al nuovo appuntamento con il giornale orario. Apriamo con la cronaca parlando di Travagliato. Sono stati trovati 11 lavoratori senza regolare contratto, uno dei quali privo del permesso di soggiorno. Erano impiegati in un laboratorio tessile a Travagliato in condizioni di lavoro e alloggio precarie. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo dell'intero stabilimento e dei macchinari su disposizione del GIP di Brescia e su richiesta del PM Federica Ceschi, nominando un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività. Il provvedimento riguarda una ditta individuale del settore tessile, marito e moglie di origini cinesi, sono indagati per l'ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e di impiego di lavoratori irregolari. All'interno del capannone i lavoratori dormivano in spazi con gravi carenze igienico-sanitarie e dalle dichiarazioni raccolte i compensi sarebbero stati compresi tra 5 e 7 euro all'ora pagati in contanti, ma che mai superavano gli 800 euro mensili. Fucili, munizioni e componenti militari acquistati negli Stati Uniti e, secondo l'accusa, destinati in realtà alla Russia attraverso una rete di società europee e triangolazioni commerciali con paesi dell'est. Un caso internazionale con al centro però un 28enne imprenditore bresciano originario di Gardone Valtrompia, famiglia di armieri residente sul Garda, per il quale gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione. 5 i reati che gli sono stati contestati. Il tutto partito da Brescia. A ricostruire infatti quello che a tutti i contorni di un intrego internazionale, la requisitoria firmata da un sostituto procuratore bresciano. Uno spazio accogliente a misura di bambino, questo è il nuovo reparto di oncoematologia pediatrica degli ospedali civili di Brescia, inaugurato nel pomeriggio di ieri, la presenza di tantissime autorità, a partire dall'assessore alla sanità di Regione Lombardia Bertolaso. Lo spazio è rinato grazie ad AIL, alla Fondazione della Comunità Bresciana, alla solidarietà di tanti, fra i quali Editoriale Bresciana, che ha organizzato una rana supporto, raddoppiando poi la cifra raccolta con le iscrizioni dei partecipanti. Terza puntata per la nuova serie di Teletutor Irriverente condotta da Andrea Cittadini e in onda questa sera alle 21.30. Dopo Stefano Nazzi e Carlo Gustalli Beretta, questa sera toccherà alla Iseana Cristina Plevani rispondere alle domande pungenti di Andrea Cittadini. È tutto per quanto riguarda il giornale orario. Prossimo appuntamento alle 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

DiCaprio, bello, il nuovo Le foglie di tè, bello, bello, bello, l'abbiamo ascoltata, e la voce è quella di Jovanotti, l'avete riconosciuta. Adesso vi dico che andiamo a tirare fuori uno di quei classiconi che è un po' come giocarsi il jolly, perché ditemi a chi non piace questa Good Time.

scopre. Si avvicina il giorno del mio compleanno, come sempre faccio, mi devo concentrare sul regalo che mi voglio fare, ma non è un oggetto, è un pensiero che spesso non riesco a mantenere, lo dico proprio, non so se fate anche voi, è un po' il capodanno di tutti, no? Il compleanno, tu dici riparto da qui e vado in palestra, non rispondo a chi non ho memorizzato nel telefono, chiamo i sentimenti con il loro nome, sai queste belle cose che ti dici, poi spesso non riesci a portarle a casa. Io in questo non sono bravissima, mi sforzo almeno all'inizio, poi mi perdo un po', però non ho ancora pensato quest'anno, anzi se avete qualche suggerimento che per voi ha funzionato sono molto felice, mandateci un messaggio WhatsApp al 334 900 7 9007, io sarò molto contenta. Posso dire, Ruggero, io parto per prima, lo dico, e parto per prima a dire una cosa bella che vi ci riguarda. Il magazine mercoledì prossimo 21 di ottobre ospita Mr. Rain, che viene ospite in radio e in TV, ovviamente, perché l'intervista potrete anche vederla a mezzogiorno, per parlare tra l'altro del suo concerto il 23 di ottobre. Fa parte di un tour teatrale che è già partito, sta andando molto bene, ha toccato già Milano e Roma. È

in diretta. Insomma, sarà una bella mattinata. Lui arriverà a mezzogiorno, sarà qui per mezz'ora abbondante, faremo un sacco di cose belle insieme. Giovedì è la giornata giusta per mandare i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Adesso ve l'ho sparata perché sono due giorni che la carezzo, ma non la dico bene, stavolta ve l'ho detta chiara.

0: Magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot.
2: Brics, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
3: Brics, fatti furbo, vieni Quicks.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Brics della Lombardia.
4: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società.
3: Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
5: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
2: Domani grande attesa per Roma-Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
6: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
7: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
6: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
8: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
10: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Reyes Andrade di Sombre, ascoltato nel magazine. La pittura prima della scrittura, dell'invenzione delle storie, della messa in scena. Dario Fo, pittore finora poco approfondito e conosciuto, si scopre attraverso questo percorso inedito nel centenario della nascita, 24 marzo del 26, e a 10 anni dalla morte. Dario Fo scompare il 13 ottobre del 2016. È passato tanto tempo, più di quello che mi ricordassi, in effetti. Oltre 350 opere, tesori per lo più inediti, tra bozzetti, dipinti, schizzi, bozze di manifesti, locandine, sono stati selezionati e raccolti da Matteo Fo, Stefano Bertea e Guido Arari in un libro illustrato che si chiama Dario Fo, disegno prima di scrivere, con la prefazione di Salvatore Settis. Il volume esce proprio oggi in libreria, nel giorno della scomparsa di uno dei più grandi protagonisti del teatro e della cultura del Novecento.

del cinema, la canzone di Fedez ascoltata nella mattinata in diretta di Radio Brescia 7. Lo sapete, a mezzogiorno abbiamo sempre la connessione con Teletutto, doppia vita per raccontare un tema importante. Oggi parliamo in realtà a tutto tondo della Fondazione della Comunità Bresciana. Lo facciamo con l'ospite, il presidente Mario Mistretta. Parleremo di tante cose, dalla rassegna culturale di musica Parole Fraternità sui passi di Francesco, ma anche, perché no, dell'inaugurazione che ieri agli ospedali civili ha visto la nuova vita del reparto di oncoematologia pediatrica del professor Fulvio Porta. Ancora musica però, dal passato in questo caso.

tema Ain't in LA, la canzone di Adele, ascoltata a ridosso di mezzogiorno. Mancano 10 minuti precisi in questo istante. La musica italiana adesso continua con Annalisa e Madame e Amica. Io mi sposto dall'altra parte del

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Per colazione vuoi latte o yogurt?
8: Uguale.
7: Pranzi a casa o dalla nonna?
8: Uguale.
7: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
8: Uguale.
7: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
9: Caro, stasera pizza o sushi?
8: Uguale.
9: Tale padre, tale figlio.
10: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
3: Eccoci, mezzogiorno in punto, ben trovati agli amici di Teletutto che da questo momento sono connessi con Radio Brescia 7. Il nostro oggi è un viaggio che ci consente di approfondire una realtà che molti di voi conoscono molto bene, di cui abbiamo più volte parlato all'interno delle nostre trasmissioni, proprio per le tante cose che questa realtà fa, produce e mette sul territorio. Ma è la prima volta che viene a trovarci il presidente di Fondazione della Comunità Bresciana, perché è di quello che stiamo parlando, quindi ben trovato al presidente Mario Mistretta, grazie per aver accolto il mio invito.
4: Grazie a voi.
3: Buongiorno. Abbiamo voglia di conoscere meglio questa realtà che festeggia un traguardo importante, i 25 anni. Partiamo da qui. Che storia è stata tradotta in sintesi, ed è difficilissimo, lo so, questa di 25 anni?
4: La fondazione è stata costituita 25 anni fa su iniziativa di Fondazione Cariplo. È un'iniziativa di Fondazione Cariplo che ha scommesso nei territori della Lombardia sostanzialmente la possibilità di creare delle articolazioni locali, delle fondazioni specifiche, con una sfida, diciamo, di raccolta di denaro. Fondazione Cariplo metteva a disposizione 5 milioni, altre 35 milioni bisognava trovare, e la sfida è stata vinta ed è nata la fondazione. Questa fondazione è completamente autonoma da Fondazione Cariplo, ma sta all'interno di un sistema di Fondazione Cariplo. La fondazione è cresciuta nel tempo e ha realizzato tutta una serie di obiettivi di erogazione di filantropia. È una fondazione filantropica di erogazione, ma nel frattempo lentamente ha cambiato pelle. La pura erogazione è entrata molto di più nel mondo dei bisogni, nel mondo degli interessi di una comunità. Si riferisce alla città e alla provincia.
3: Perché è stata forte e chiara questa esigenza, tanto appunto da creare questa metamorfosi in corsa?
4: Allora, Fondazione Cariplo si è ispirata alle Community Foundation americane.
3: Certo.
4: Quindi è andata in America, si è cercato di capire cosa succedeva nelle città e ha creato un modello per realizzare una vivacità in una comunità che raccoglie risorse e realizza progetti. E cosa è cambiato nel tempo? Nel tempo, oltre a guardare i progetti, decidere quali progetti finanziare, abbiamo cominciato a interessarsi della coprogettazione, cioè entrare più da vicino sugli strumenti specifici e la realizzazione di precisi scopi.
3: E anche probabilmente anche un cambio di passo rispetto a un'esperienza che può essere messa al servizio dopo essere stati presenti in qualche modo e attenti osservatori per mettere a terra poi le esigenze. Si impara anche qualcosa che può essere restituito, possiamo tradurlo anche così?
4: Sì, diciamo che la nostra filantropia è una filantropia di erogazione, cioè risorse, una filantropia di tempo da dare, una filantropia in cui osserviamo quello che avviene, impariamo quello che si è realizzato, cerchiamo di migliorare qualitativamente la capacità di essere facilitatori.
3: A proposito di osservatori, voi siete sicuramente un osservatorio privilegiato su quello che è il mondo dei bisogni. Come sono cambiati i bisogni rispetto evidentemente a quello che voi intercettate nel corso di questi 25 anni? Lei da quanto fa parte della fondazione?
4: Io faccio parte della fondazione da tantissimo, appunto, che penso da 15-16 anni, quindi c'è un tempo molto lungo. Che
3: per cui il cambiamento riesce certamente a raccontarcelo.
4: Certo, il cambiamento è stato quando, diciamo, operazione Covid, un'operazione complessiva di aiuto alla comunità con l'editrice che qui ci ospita,
3: certo.
4: La Brescia.
3: La cosa bella è che abbiamo fatto tante cose fianco a fianco, e questa è una bella cosa.
4: Diciamo sì, terremoto, alluvioni, tutta una serie di situazioni in cui diciamo la sinergia fra i mass media e la fondazione è stata fondamentale,
3: certo.
4: Per erogare diciamo specifici bisogni. Ma la cosa più interessante è un'altra, è che nel frattempo abbiamo compreso che non è sufficiente erogare, ma è necessario cercare di progettare e sollecitare, essere lievito.
3: Vabbè, questo è interessante, come è molto esplicativo. Essere lievito ci piace. Oggi portiamo a casa quello, perché ogni tanto ci sono delle parole chiave che mettiamo in tasca e che restano nel nostro bagaglio della trasmissione. Essere lievito è un bel modo. E io credo che in questo i bresciani in generale siano straordinari.
4: Sì, diciamo, la generosità è indubbia. Cioè, Brescia e la provincia si caratterizzano da tante cose. L'industria, l'agricoltura, il turismo, ma il volontariato, il terzo settore, che è altrettanto una risorsa economica sociale rispetto alla necessità di costruire comunità coese ed empatiche.
3: La cosa bella che secondo me, e in questo potete prendervi anche, credo, adeguatamente dei meriti, e che ho visto cambiare nel corso degli anni nel mondo del terzo settore, è che anche il terzo settore ha imparato a dialogare. Le associazioni hanno imparato, per esempio, a fare sinergia, hanno imparato che da sole non vanno da nessuna parte, hanno costruito dei rapporti anche appunto con il mondo imprenditoriale, che a sua volta ha imparato una sensibilità per restituire sul territorio che magari dà loro la fortuna di riuscire a lavorare bene, di essere produttivi, eccetera. Si ritrova in quello che dico?
4: Sì, perché anche la fondazione nella sua struttura iniziale e attuale è il luogo di incontro di sensibilità diverse. Il mondo dell'industria, le aziende, diciamo, le professioni, la società civile, tutta una serie di realtà sono rappresentate nel nostro consiglio di amministrazione, quindi possono portare linfa positiva allo sviluppo della nostra attività, tenendo conto delle sensibilità diverse che vengono rappresentate. Quindi c'è la possibilità di conoscere una bella cornice complessiva della nostra società.
3: Mi piacerebbe farle una domanda personale e chiederle come lei arriva all'interno della fondazione e perché decide di impegnarsi in un modo, come dire, di sostanza. Insomma, non è, ci sono presidenti e presidenti, quelli più operativi e quelli meno operativi. Direi che lei appartiene alla categoria di quelli che ci sono nella sostanza, non solo nell'estetica delle cose, diciamo così.
4: Allora, la presidenza qualche volta si arriva per caso, cioè ci sono delle circostanze, diciamo, non previste né prevedibili nella sostanza. Uno deve assumere delle responsabilità in certi momenti, quindi è sempre nel gesto filantropico, quindi regalare tempo. La mia è una presidenza non operativa in senso pratico, perché abbiamo uno staff, un direttore generale, Orietta Filippini, una struttura adeguata. Bisogna un po' coordinare e un po' indicare insieme al consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, le strategie.
3: Cioè, il suo lavoro, la sua vera professione, che ci dice lei, nel senso, io non svelo cosa nota peraltro, in qualche modo è messo al servizio della fondazione anche, nel senso che la sua esperienza in questo ambito aiuta?
4: Allora, io ho fatto il notaio, quindi anche diciamo con ruoli istituzionali, sono presidente del Consiglio Notariale di Brescia, presidente della Cassa Nazionale del Notariato, quindi ho avuto ruoli istituzionali nel notariato, oltre che ruoli professionali. Sicuramente questa professione è molto vicina al dono, alle donazioni, diciamo, a gestire il dopo di noi.
3: Certo.
4: Quindi da questo punto di vista c'è una vicinanza tecnico-professionale, però non è quella principale. E la possibilità che nella nostra professione facciamo spesso di ascoltare la gente, anche noi. Quindi il notaio è un luogo in cui avvengono tante cose e avvengono tante riflessioni, confidenze.
3: Ha mai pensato di scrivere un libro sulla sua esperienza professionale, sulle storie, le tante storie diverse, alcune anche conflittuali, che chi fa o ha fatto la sua professione raccoglie?
4: È un po' complicato perché c'è un profilo di grande riservatezza.
3: Certo.
4: E quindi questo è un po' complicato, però sicuramente la professione deve essere aiutata da tante letture, non da tante scritture, ma tante letture, perché
3: questa è una bella risposta.
4: Bisogna leggere molto, anche cose divergenti.
3: È vero, è vero.
4: Non professionalmente specifiche, per capire un po' di cose.
3: Bene, presidente, ci fermiamo, ma per 30 secondi poi torniamo e magari raccontiamo, partiamo dall'incontro che abbiamo avuto ieri, perché è stata una giornata molto intensa, molto molto molto partecipata, e quindi secondo me vale la pena di raccontare il viaggio che ci ha portato fino al pomeriggio di ieri all'interno degli ospedali civili, tra pochissimo.
1: A calcio ti porto io?
5: Uguale.
1: Pranzi a casa vai dalla mamma?
5: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
5: È uguale.
6: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
7: Stasera pizza o sushi?
5: Uguale.
3: Rieccoci in diretta con il presidente Mario Mistretta della Fondazione della Comunità Bresciana. Ieri era uno dei relatori, giustamente, di questo incontro che c'è stato prima del taglio del nastro in reparto, di quello che ha generato, insieme ad AIL, alla Fondazione e altri interlocutori di cui parliamo fra poco, la riqualificazione, il rifacimento del reparto di oncoematologia pediatrica degli ospedali civili, dove arrivano durante l'anno tanti bambini bresciani, italiani ed esteri per trapianti, che sono sempre di più elemento di guarigione completa, e quindi ridare vita a questi bambini era un atto doveroso per la nostra città. Siccome gli aspetti burocratici, nella assoluta consapevolezza degli ospedali civili che c'era questa urgenza, sarebbero stati più lunghi e in un anno non si sarebbe potuto fare quello che in realtà si è fatto, sono entrati in gioco alcuni interlocutori. Questa è la storia raccontata da me, però siccome lei la storia la conosce molto bene, mi piacerebbe che la raccontasse partendo da voi.
4: Ecco, da noi all'interno dei nostri fondi c'è un fondo intitolato Fondo Folonari, alimentato dalle risorse di una famiglia Folonari e della signora Luisa Folonari,
3: che purtroppo a luglio è scomparsa. E uno, credo, dei più grandi rammarichi di tutti sia stato che ieri lei non abbia potuto esserci,
4: perché diciamo il reparto, quello costruito 30 anni fa, è intitolato a nome dei suoi due figli che sono scomparsi in tenera età per quella malattia, e quindi lei è sempre stata vicina a questo mondo. E a un certo punto, nella parte finale della sua vita, capendo le necessità di poter rifare il reparto completamente, il reparto di 30 anni fa non era più attuale.
3: Era assolutamente necessario, per cui dal punto di vista operativo lì ci sono medici, infermieri, c'è una struttura sanitaria efficientissima. Purtroppo la struttura fisica, per così dire, non era più adeguata.
4: E allora a quel punto ha deciso, insieme a noi, di fare un percorso per realizzarlo, mettendo, diciamo, risorse sue personali, insieme all'associazione che si occupa, che ha recuperato altrettante risorse, ma altri nostri fondi hanno partecipato in maniera quantitativamente elevata.
3: Certo.
4: Quindi noi abbiamo raccolto circa 700.000 euro del milione e mezzo.
3: Certo.
4: E in gran parte della signora Folonari, del fondo Folonari, ma anche degli altri.
3: Certo.
4: Ma la cosa principale,
3: ecco qui la forza, no? Quello, sì, di sapere dove andare ad attingere, anche proprio, come dire, ad attingere la sensibilità, mi piace dire, certo, ancor prima che i soldini.
4: Ma certo.
3: E riuscire a costruire questo progetto così importante dal punto di vista, come dire, dell'impiego e dell'economia, 1,5 milioni è significativo.
4: Sì, e soprattutto dare la garanzia che diamo noi della serietà dell'intervento, del controllo dell'intervento e del raggiungimento dell'obiettivo a tutti i costi e con molta determinazione. Quindi il mio direttore generale, dottoressa Filippini, ha ben partecipato a controllare, osservare, realizzare, sollecitare e quindi per raggiungere questo traguardo. E ieri le cose più belle è l'emozione, cioè l'emozione straordinaria che c'è stata.
3: Ha anticipato la mia domanda, volevo sapere cosa l'ha emozionata in particolare, perché è stato un pomeriggio ad alto tasso di umidità, perché l'occhietto languido e come dire, lacrimine ci sono state.
4: Devo dire, l'incontro dopo casuale con qualche bambino molto cresciuto,
3: certo,
4: che è stato salvato, e che con un piccolo bambino che invece è stato salvato adesso,
3: certo,
4: e che per fortuna probabilmente non vedrà di utilizzare questo reparto.
3: Certo.
4: E diciamo, questi genitori che venivano non da Brescia, da un po' lontano, che finalmente hanno visto una struttura nuova, molto più accogliente rispetto a prima. La cosa nuova, oltre che tecnica, le tecnicalità adeguate sulla sicurezza, e il fatto che le mamme potranno stare con i loro bambini.
3: Con i loro bambini,
4: che
3: certo,
4: prima non era possibile.
3: E sono cose importanti in momenti che sono veramente straordinario. È una cosa che il dottor Fulvio Porta, che spesso viene a trovarci per anche una serie di iniziative legate al reparto, ha sempre raccontato questa cosa divertente. Lui spesso incontra dei ragazzi e delle ragazze ben cresciuti che lui nemmeno riconosce più, perché ovviamente sono cambiati, e che però riconoscono in lui e in tutta la squadra di lavoro con grande gratitudine quello che è stato un periodo complicato, che poi da bambini diventa ancora più complicato, nel senso che il dopo non lo vedi neanche, tu vivi il tuo presente, quindi è importante.

0: parte, e volevo ringraziare, questo lo farò sempre, tutti quelli che hanno preso parte alla raccolta fondi del nostro giornale attraverso massimamente la nostra GDB Run. È stata una corsa camminata che è stata in realtà una grande festa. Tutti i soldini, tutti le spese le hanno pagate i nostri sponsor, per fortuna tutti i soldini sono andati al progetto, e non solo Editoriale Bresciana ha raddoppiato la donazione. Lo dico perché dobbiamo parlare di tessiture, di intrecci, di giochi di squadra, e qui c'è stato pienamente.
1: Sì, questo è un esempio di come tante componenti messe insieme realizzano. Bisogna avere una strategia, condurre un percorso per raggiungere l'obiettivo, essere perseveranti e decisi in questo, perché non sempre le cose sono facili. Anche qui, diciamo, spingere per i tempi. I tempi sono stati rispettati.
0: Assolutamente, era importante.
1: È importante.
0: Perché il reparto sennò avrebbe chiuso. Questo bisogna dirlo con grande onestà, come dire.
1: Non era più in grado di avere le qualità che adesso questo nuovo reparto avrà, capacità di separare l'esterno dall'interno, perché per motivi di sicurezza sanitaria dei bambini che sono trapiantati.
0: C'è stato un video che tra l'altro l'ha spiegato molto bene. Vorrei parlare anche di altre cose che le fa piacere far sapere ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori, che la rendono particolarmente orgoglioso dell'ultimo periodo della fondazione, perché 25 anni, come dire, sintetizzarli, per quanto lei possa essere bravissimo, è impossibile. E quindi le chiedo proprio uno sforzo di selezionare quelli che sono progetti che vi hanno resi più orgogliosi, che ritenete più importanti per il nostro territorio.
1: Allora, sono tante cose, perché in questi 25 anni migliaia di progetti. Le cose più interessanti dell'ultimo periodo sono, dopo il Covid, tutta l'attenzione alla povertà educativa, quindi a tutta una serie di progetti legati a questo scopo. Un secondo tema molto meno, come dire, facile da affrontare, il carcere. Noi l'anno scorso abbiamo mappato molto i problemi del carcere in senso totale, e Fondazione Cariplo ha emesso un bando specifico per tutta Lombardia, per i carceri Lombardia, penso molto sollecitata dalla nostra insistenza di questo tema. Noi abbiamo fatto uno spettacolo in cui abbiamo fatto recitare i carcerati. A questo spettacolo era presente il presidente di Fondazione Cariplo apposta, che è rimasto molto colpito. Una delle scelte, una delle sfide di mandato loro sono le carceri, e risorse sulle carceri arriveranno anche a Brescia.
0: E questo è molto importante ricordarlo, perché soprattutto Brescia, soprattutto il carcere di Canton Mombello, ha dei problemi oggettivi molto forti, di cui abbiamo avuto modo di parlare. Peraltro la radio, lo sapete, è entrata in carcere con il progetto Oltre le Sbarre, che è una delle cose credo più belle che siamo riusciti a fare, per dare contezza che questa realtà così centrale fisicamente nella nostra città non può non essere vista, perché come dire, non si può non avere la sensibilità di affrontare i temi che lì dentro ci sono.
1: La civiltà di un paese, di una città, di una comunità si misura anche sulle sue carceri, e quindi non si può nascondere il tema, ma in tutti gli elementi, la polizia penitenziaria,
0: e come no,
1: problemi, diciamo, le organizzazioni, tutte le situazioni. Non c'è solamente di portare in carcere un concerto, la musica, sono cose più importanti, trovare luoghi per far sì che possano imparare a lavorare, a rieducarsi.
0: Il tema del lavoro è fondamentale, credo che sia proprio la chiave di volta, perché i detenuti questo chiedono di poter essere impiegati in qualcosa che dia senso al loro tempo, e evidentemente anche proprio rispetto a quello che è quella che è la missione, no? che la Costituzione si dà, quella di rieducare e ricollocare chi poi un giorno esce, quindi si ha imparato una professione, evidentemente ci sono meno recidive, insomma. Poi questo è un discorso che non possiamo aprire adesso, perché manca niente, una manciata di secondi prima di salutarci. Di cose da dire ce ne sarebbero molte, chissà, magari ci incontreremo presto per altre cose.
1: Quest'anno è gli 800 anni di Francesco.
0: È vero, non l'abbiamo ricordato, ricordiamolo.
1: Ricordiamolo, perché anche lì facciamo un percorso sulle idee francescane, e in effetti noi ci

0: interessiamo di dell'economia della filantropia, che è l'economia, usando il titolo di un libro di Anne Carson, l'economia dell'imperduto, perché il trovare le cose nel mondo nascosto e valorizzare e avere tanti sorrisi e tanti abbracci.
1: Siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata. Prima di salutarci, Presidente, ringrazio Ruggero Tavelli che ha curato la regia audio e video.
0: Grazie.
1: Ringrazio voi che ci avete seguiti alla radio, grazie a voi che ci avete guardati in TV, ma grazie soprattutto a Mario Mistretta per essere stato ospite del magazine.
0: Grazie.
1: Buongiorno.
0: Grazie a voi.
2: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

quanto mi piace questo ragazzo, lo so, ve lo dico tutte le volte, ma davvero sono una sua fan e una sua sostenitrice. Massimo supporta Safe, questo è il nuovo singolo. Vi dico l'ospite di domani a mezzogiorno, in realtà sono due, perché viene a trovarci la presidente di Associazione Artigiani Brescia Elena Calvetti, con lei Michele Crescini. Parliamo di una cosa via WhatsApp utilissima, hanno attivato questo Trova Artigiano Brescia via WhatsApp.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
0: Giornale orario. Edizione nazionale.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Spot. Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
3: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
4: Già.
3: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor.
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
3: Come?
4: DoctorCarWash.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Magazine con Maddalena Damini.

tutti, vedo che il nostro Fabrizio Valli è già in postazione e con lui il suo ospite. Vi segnalo che sarà facile interagire con lui perché abbiamo due modi diversi, quello che vi piace di più lo scegliete. Potete parlare con lui al telefono in diretta allo 030 28 84 544 oppure scrivere i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Di cosa parlate lo sapete, calcio a 360 gradi.

parte del mio passato a cui sono più affezionata in assoluto, ma proprio disco vinile io casa mia. De La Soul con Me, Myself and I. Siamo arrivati al termine del nostro magazine che torna domani. Ritorniamo insieme domani mattina a partire dalle 9 e intanto vi regaliamo Zucchero con Donne, la canzone da cantare insieme. E fra poco Fabrizio Valli con Linea Diretta.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Spot. Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
10: Incredibile, ma Evo!
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buon pomeriggio, bentrovati al nuovo giornale orario. Fucili, munizioni e componenti militari acquistati negli Stati Uniti e, secondo l'accusa, destinati in realtà alla Russia attraverso una rete di società europee e triangolazioni commerciali con paesi dell'est. Un caso internazionale, ma con al centro un 28enne imprenditore bresciano originario di Gardone Valtrompia, famiglia di armieri residente sul Garda, per il quale gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione. 5 i reati contestati dagli Stati Uniti. A ricostruire quello che ha tutti i contorni di un intrigo internazionale, la requisitoria firmata da un sostituto procuratore generale di Brescia. 11 lavoratori senza regolare contratto, uno dei quali privo anche del permesso di soggiorno, erano impiegati in un laboratorio tessile a Travagliato in condizioni di lavoro e alloggio precarie. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo dell'intero stabilimento e dei macchinari su disposizione del GIP di Brescia su richiesta della PM Federica Ceschi, nominando un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività. Il provvedimento riguarda una ditta individuale del settore tessile. Marito e moglie di origini cinesi sono indagati per l'ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e di impiego di lavoratori irregolari. All'interno del capannone i lavoratori dormivano in spazi con gravi carenze igienico-sanitarie. Dalle dichiarazioni raccolte, i compensi sarebbero stati compresi tra i 5 e i 7 euro all'ora. Uno spazio accogliente a misura di bambino, questo è il nuovo reparto di oncoematologia pediatrica agli ospedali civili di Brescia, inaugurato nel pomeriggio di ieri alla presenza di moltissime autorità, a partire dall'assessore alla sanità Bertolaso. Lo spazio è rinato grazie ad AIL, alla Fondazione della Comunità Bresciana, alla solidarietà fra gli altri di Editoriale Bresciana, che ha organizzato una run a supporto, raddoppiando poi la cifra raccolta con le iscrizioni. Terza puntata della nuova serie di Teletutto l'Irriverente, condotta da Andrea Cittadini, in onda questa sera alle 21.30. Dopo Stefano Nazzi e Carlo Gussalli Beretta, questa sera toccherà alla iseana Cristina Plevani rispondere alle domande pungenti di Andrea Cittadini. Bene, è tutto per quanto riguarda il giornale orario. Prossimo appuntamento fra meno di un'ora.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, linea diretta con Fabrizio Valli.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, buongiorno ai radioascoltatori. Queste sono le trombe dell'artista che abbiamo scelto questa settimana. Vi chiediamo sempre di indovinarlo, come sempre, al 334-907-9007, senza voce, solo la musica. Se dovete essere bravi voi dalla radio o dalla televisione a dirci chi è. Allora, è martedì, ieri c'è stata l'assemblea dei soci di Union Brescia che ha approvato il primo bilancio, 5 milioni e 2 di perdita, ma non una perdita importante perché è contenuta rispetto ad altri club, necessaria perché il primo anno è così in una categoria come la Serie C che ha pochi introiti. Verrà spiegata e verrà divulgata il 21 ottobre. C'è anche il settore giovanile di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ha fatto il punto il responsabile con l'auto. A tal proposito vi chiediamo oggi di scriverci al 334-907-9007 oppure di chiamarci allo 030 28 84 544 dando un voto alla società come ha operato fino a questo momento. L'Union Brescia è nata il 17 luglio del 2025, nemmeno un anno e mezzo esiste e già si parla di centro sportivo, di settore giovanile che ha una linea, il bilancio di ieri, grandi progetti per il futuro. Ditecelo. Così come altra cosa sulla quale vi interpello, oggi purtroppo notizia di questa mattina, è stato esonerato Giovanni Stroppa dalla guida del Venezia, tra l'altro alla sesta giornata, come capitò lo stesso Stroppa un paio d'anni fa in Serie A con il Monza, gli porta sfortuna il numero 6. La domanda che vi facciamo è questa: perché alcuni allenatori, poi ve li menzioneremo, tra cui Giovanni Stroppa, fanno molto molto bene in Serie B e poi non riescono a consolidarsi in Serie A? Ditecelo, scrivetecelo oppure scriveteci e diteci quello che volete. Buongiorno a Luca Luzzardi, ormai amico e opinionista di questa trasmissione. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno, ben trovato.
0: Poi ti interpellerò anche sulla Lazio, che è una sorpresa, però mi devi dire, punto di domanda, da dove arriva questa sorpresa.
1: È una sorpresa anche per me, non te lo nascondo.
0: Allora, caro Luca, abbiamo già la prima telefonata allo 030 28 84 544. Chi abbiamo? Buongiorno e buon martedì. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Fabrizio?
0: Sì, ciao.
2: Buongiorno, sono Fabio da Brescia.
0: Ciao Fabio, ciao. No, Fabio.
2: Quello degli U2.
0: Ah, quello degli U2, quello che ha indovinato gli U2. Però devi indovinare anche questo artista che è italiano.
2: Non l'ho sentita, vabbè.
0: Vabbè, lo sentirei. Seguici e lo sentirai. Allora, di cosa ci vuoi parlare?
2: No, ecco, un discorso societario, sicuramente non puoi che dargli
0: un bel voto?
2: 10, dai.
0: 10? Sì, wow!
2: Sì.
1: Sei generoso, parecchio generoso, o fiducioso generoso.
2: Sì, ecco, hai ragione, più tanto fiducioso.
1: Ok, lo siamo tutti. Infatti, d'altronde.
0: Beh, direi hanno messo in campo tante cose che nell'arco della gestione precedente non si sono viste nemmeno con il, come si dice, col lanternino, si dice, come si dice?
1: No, stanno seminando bene, assolutamente.
2: Infatti io l'abbonamento l'anno scorso l'ho fatto subito, a prescindere. Ho fatto subito l'abbonamento ancora l'anno scorso, quindi l'ho fatto sulla fiducia. E un'altra cosa, vabbè, in questa settimana so che hai parlato del discorso due punte, Marras, mica Marras, sarà da gestire. Però io sono un po' l'antica e vedrai bene per la Serie C e per la squadra che abbiamo un 4-4-2. Avendo Marras e Pinna dalla parte di là, vedrei, secondo me anche,
0: cioè, tu faresti giocare Traduco, Punte, Crespi, Spagnoli. E da una parte a centrocampo, nella linea 4 centrocampo, da una parte Rizzopino e dall'altra Marras. È buona come idea, siamo un po' sbilanciati però, non so.
1: Più che altro è vero, soprattutto adesso dopo la partita di venerdì, che ho notato almeno personalmente, non sto dicendo che sbaglia assolutamente, perché nel calcio nessuno c'ha torto e nessuna ragione, però è stata Calcola che ha trovato una bella quadratura, e poi il mercato di questa squadra è stato fatto per un 3-4-3 prevalentemente. Poi si può cambiare tutto quanto, assolutamente, però chiedere un cambio di modulo che magari funziona benissimo in questo momento, dove ho visto un Brescia veramente quadrato, ci vuole coraggio.
0: Soprattutto la difesa a 4, no. Penso che difficilmente passi la difesa a 4, anche se io l'ho chiamata anche io.
1: Tutti i moduli sono rispettabili.
0: Fabio?
2: Col punto, se vediamo la partita che abbiamo fatto col Proverselli, che c'è stato quell'attimo, quella ventina di minuti dal secondo tempo, che abbiamo ballato. E io ti dico sinceramente, avesse messo dentro anche Sorensen per rinforzare la difesa, non l'avrei vista male, perché comunque né Sina e né il nostro capitano
0: Silvestri,
2: Balestiero.
0: Balestiero, Balestiero, scusa.
2: No, Balestiero, l'altro. Ho una certa età, mi scuso.
0: Anche io, eh.
1: Non la dire perché magari siamo coetanei.
2: No, sono più vecchio di... ho visto che hanno fatto parecchi buchi, mentre Sorensen in mezzo, secondo me, di testa... Avrebbe fatto meglio.
1: Posso risponderti? Guarda.
0: No, dipende. Che ruolo hai fatto in carriera?
1: Io non c'è più il ruolo che ho fatto io. Facevo lo stopper, non c'è più nessuno al manacco.
0: Vabbè, ti faccio rispondere, dai.
1: Difensore centrale. È vero quello che dici te, però il rischio era, specialmente in vantaggio, di abbassarsi troppo. Lì, secondo me, l'allenatore Corini sapeva che soffriva un po', perché come interno di centrocampo Rizzo Pinna sapeva che poteva concedere qualcosa. Però è vero che ha sofferto, ma non mai sofferto, perché la vera parata l'ha fatto poi su un fuorigioco, un fallo, adesso mi ricordo, il rovesciato, ha fatto una bella parata il portiere, però altre situazioni così pericolose per fare una mossa così definitiva e spostare la squadra completamente dietro, era un pochino azzardata, secondo me.
0: Bene,
2: però ci sono state due azioni che loro hanno buttata fuori davanti alla porta, cioè sì. Proprio l'hanno cercata.
1: Sì, però sta allora lì, o vuoi difendere l'1-0, e secondo me, visto i precedenti del Brescia in casa, non era il caso, e rischiare e cercare di fare il secondo. Ha provato questa via, è stato bravo anche a scegliere il tempismo per sostituire l'attaccante, e gli è andata bene. Quindi è vero che è tutto migliorabile, però teniamoci stretto questo passo avanti.
0: Oh, ragazzi,
1: ti direi così.
0: Ragazzi, io apprezzo molto Luzzardi, come da casa me l'hanno richiesto, bravissimo a interagire con la gente, eccetera, eccetera. Però ricordatevi che ha giocato con Corini, quindi è in conflitto di interessi.
1: No, sul campo siamo abbastanza obiettivi tutti e due.
0: Ah, oh, dai, sto scherzando. Fabio, grazie.
2: L'ultima domanda al volo.
0: Vai.
2: Sai se fanno vedere gli allenamenti del Brescia adesso che è qua la volontà per qualche mese?
0: Ma mi sembra che quello di... Mi sembra che quello di domani sia a porte aperte, proprio l'allenamento del Brescia sia a porte aperte, c'è proprio la comunicazione, però poi seguici, ti diamo la comunicazione. Domani dovrebbe essere a porte aperte proprio a San Filippo, però poi te lo specifichiamo, ok?
2: Grazie, buona giornata.
0: Grazie Fabio, grazie. Indovina il cantante, indovina il cantante, ascolta bene, concentrati bene, grazie. ciao. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno, ben collegato o ben collegata, vediamo se è un uomo o una donna, chi abbiamo?
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Buongiorno.
0: Ivano?
3: Ciao Luca. Ciao Fabrizio. Sono io, presente.
0: Ah no, perché ormai non si presenta neanche più ormai. Secondo me Ivano un giorno dice, secondo me un giorno Ivano viene qua e dice ho comprato Teletutto, Radio Brescia 7, anche il giornale di Brescia, quindi cioè.
3: Sì.
0: Vai che dopo ho una domanda. Allora tu fai la domanda che vuoi o metti sul tavolo il tema che vuoi, poi ce l'ho io una domanda per te, vai.
3: No, rispondo alla tua domanda, voto la società, io gli do un 8 meno in questo anno, perché sì, perché non puoi dare 10, perché 10 era con la promozione.
1: Io darei a fine anno, allora, dai.
0: Bravo.
3: Speriamo, tocchiamo tutto quello che è possibile, però...
0: Ivano, il 25 aprile, sì. Giorno della liberazione, l'ultima giornata di campionato, liberazione da questa categoriaccia della Serie C, ci libereremo di
1: buoni
0: tutto.
1: Buoni segnali.
3: Ma guarda, io te l'ho detto l'altra volta, ho iniziato a vedere il Brescia nell'85... Compasinato
1: e Tullio Gritti attaccante, Chiodini capitano,
3: bravissimo, Maragliolo.
1: Gentilini,
3: Giorgi,
0: Maritozzi, Mossini. Te lo ricordi Mossini, sì, cavallo pazzo sulla fascia destra, o Scagni? E a Scagni dove lo mettiamo?
1: Che eleganza, Scagni,
3: quindi
1: ragazzi.
3: Quindi ti ho detto, dopo 40 anni non siamo ritornati di nuovo lì, e speriamo di uscirne presto, perché è una bruttissima categoria questa qua, è difficile uscirne, ma è una bruttissima categoria.
1: Sono d'accordo, era più nobile una volta, adesso con tutti questi aiuti che sono venuti meno, quando retrocede una squadra dalla B alla C, devo dire che è veramente difficile, si è impoverito tanto il campionato. Una volta era un grande serbatoio per la Serie B, la Serie C, c'era la C1, la C2, tutto quanto, e c'erano valori tecnici un attimino più, non dico migliori, migliori ma più completi per la categoria. Si azzardava anche di più a lanciare i ragazzi e tutto quanto. Adesso la vedo un pochino appiattita e appunto per questo è diventata molto più fisica, e nelle partite fisiche, specialmente andando incontro l'inverno, diventa una difficoltà in più.
0: Sì, senti Ivano.
3: Sì, poi anche il discorso, sì, scusa, poi anche il discorso dei playoff, sai, uno va in forma quel mese finale.
1: Guarda cosa è successo alla finale del Brescia, che è venuto giù un cataclisma e ha interrotto nel miglior momento del Brescia.
3: Sì,
1: pensa
3: esatto,
1: quante variabili che ci sono.
0: Sì,
3: una volta andavano su le prime due.
1: Esatto.
0: No, Ivano, è inutile che cerchi di eludere la mia domanda, eh. Adesso devi stare attento.
3: Dai,
0: no, allora, il quesito
3: che vi ho chiesto
0: oggi, un voto alla società, al Brescia. Ieri c'è stata l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio, grandi progetti, eccetera, eccetera, eccetera. Però l'altra domanda era quella relativa alla notizia di questa mattina. Un bresciano d'adozione, ovvero Giovanni Stroppa, è stato esonerato dalla guida del Venezia dopo un grandissimo campionato con un Venezia che giocava benissimo in Serie B l'anno scorso. Io ti faccio dei nomi: Stroppa, Filippo Inzaghi, anche Alvini, vediamo cosa fa quest'anno, Pecchia, Castori, Paolo Zanetti, Moreno Longo e tanti altri, ve li sono segnati, Massimo Rastelli, che hanno fatto benissimo in Serie B e poi non sono riusciti a consacrarsi in Serie A. Secondo te perché? Poi sentiamo che lo Zanetti.
3: Perché, come diceva il buon vecchio Carletto Mazzone, saggio Carletto Mazzone, la Serie A è un altro sport,

0: competitiva.
1: Però spezza una lancia per Trapattoni, Ivano. Trapattoni è andato all'Inter, ha fatto l'Inter del record. E poi a Firenze.
2: Sperano sempre squadre forti, però. Sì, quando sì, ha passato sì, un attimo il tono. Però l'allenatore.
1: No, però, però a
2: Firenze.
1: Ti contraddico. Faccio il contraddittorio. A Firenze era in testa al campionato a fine andata, poi si fece male Batistuta, sul quale era tutto incentrato il gioco. E da lì ti ricordi, Luca?
0: Ho avuto il piacere anche di marcarlo, però, con molte difficoltà.
1: Chi? Trapattoni e Batistuta?
0: Tutte e due. E quindi, quando ti manca un pezzo così importante, un giocatore che parti è 1-0 per la squadra avversaria, perché al minimo ti fa 20-25 gol a campionato, capisci che manca tanto. Quindi ci sono insostituibile e insostituibile. Lui era veramente insostituibile.
1: Va bene, Ivano, grazie. Hai qualcosa da aggiungere? Grazie per aver risposto alla domanda. Intanto, noi scherziamo, ormai ci permettiamo, siamo amici, siamo di famiglia ormai.
2: Sì, figurati.
0: Porta i pasticcini la prossima volta quando vieni.
2: Sì, Luca, guarda, siamo quasi coetanei, perché te sei del 18 febbraio del 70,
0: giusto,
2: se non è
0: esatto.
1: Sa tutto.
2: La data poi di Baggio anche, quindi
0: diciamo che gli è andato tutti i piedi a lui, a me poca roba.
1: Vabbè, fatto una bella carriera, va là.
2: Del 70. Io sono del 12 febbraio del 70, per cui siamo lì.
1: Va bene, grazie Ivano, un abbraccio. Un abbraccio,
2: buona giornata.
1: Ricordati che tu sei uno dei figli di Lucescu, sì, e i suoi figli erano tutti forti a giocare a calcio.
0: Sì, quello. Quindi, ma posso rispondere
1: non
0: alla domanda?
1: Certo. Quale domanda? Quella dell'allenatore?
0: L'allenatore dell'Albi, sì. È vero, è in parte vero quello che ha detto Ivano, perché la Serie A non è un salto, è un doppio salto. Mentre dalla C alla B è diverso, dalla B alle A c'è un doppio salto. Innanzitutto Stroppa lo metto con gli allenatori, non assieme agli altri che hai citato, adesso non mi raccordo, perché Giovannino, io ho visto gli allenamenti a Cremona, sono andato a trovare tutto quanto, è veramente bravissimo un allenatore. L'anno scorso il Venezia, ragazzi, era uno spettacolo vedere giocare. Era uno spettacolo.
1: Io guardavo quello sabato pomeriggio, se non c'era il Brescia, guardavo il Venezia, era una libidine, veramente.
0: Guarda, devo dire che Giovannino è bravo, molto preparato e è anche molto sfortunato, perché porco cane. Io ho visto anche la partita di ieri, ho visto quella con la Lazio, ragazzi, con la Lazio meritava non di pareggiare, di andare in vantaggio a un certo punto. Quindi ci sono tante piccole cose che secondo me Giovannino non è da mettere in quelli lì, è proprio sfortuna, perché...
1: No, ma a me dispiace, perché lui le squadre le prende in mano in B, le porta in Serie A con un fior di giocatori, però bisogna essere anche capaci,
0: esatto.
1: Poi arriva la Serie A alla sesta giornata, come a Monza due anni fa, ma anche Filippo Inzaghi che sì, è bravissimo in Serie
0: ma
1: B.
0: Devo dire però che quest'anno cosa è cambiato? Mentre quando stava a Cremona o stava a Monza non gli hanno quest'anno il Venezia ha anche speso,
1: certo,
0: e
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: Io ero molto fisico, per me poteva essere la rivelazione del campionato, invece sono rimasto molto sorpreso. C'è anche da dire che se metti Amorino al Venezia e Stroppa con i giocatori che c'è al Milan, secondo me il Milan qualcosina in più fa.
1: Va bene, ci fermiamo. Comunque in lizza per andare a Venezia ci sono Davide Nicola, un allenatore molto amato, esperto di queste situazioni, oppure Paolo Zanetti. 30 secondi di pubblicità, poi torniamo, ci sono le vostre domande anche per Luca Luzzardi, ovviamente, tra poco.
3: Specialisti della filtrazione al vostro servizio, Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro, Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldomoro 5, Palazzolo, via Brescia 99, casadelfiltro.it. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8, vitale, alpina, alcalina.
1: Eccoci di nuovo in linea diretta e non ho salutato Fulvio Marini e Ruggero Tavelli in regia, ragazzi, buon
0: mitici.
1: Martedì. Mitici, assolutamente.
0: Siamo.
1: A proposito di saluti, mi dicevi?
0: Volevo salutare Giacomina, che è appena uscita dall'ospedale con le sue gambe, ci tengo a dirlo, nonché mamma di tre miei amici, di cui uno è il mio nutrizionista personale,
1: okay,
0: che mi ha fatto la tabella ieri e la prima voce era Spiedo e Polenta, quindi è il numero uno in assoluto. No, volevo dargli una abbraccio forte.
1: Tu devi smettere di giocare a tennis e a padel, perché vieni in trasmissione troppo abbronzato, mi fai sfigurare.
0: Perché ci sono i campi all'aperto.
1: Esatto. Allora, telefonata in linea allo 030.

0: 88 544. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Fabio di San Zeno.
0: Ciao Fabio, ciao. L'abbiamo sentito venerdì.
2: Il paese
0: fa.
2: Di Dario, ciao. Bonetti.
1: E sì, anche del maestro Saleri.
2: Non ah, so come no? Come no, il centrocampista.
1: Anche del maestro Saleri.
2: Sono andato a vederlo a Lomas Pontevico da bimbo e ero innamorato di quel giocatore. Lui è Zamunaro,
1: ragazzi,
2: il difensore centrale.
1: Sai benissimo di chi stiamo parlando.
2: Assolutamente sì.
1: Con tutto il rispetto dei Bonetti, con tutto il rispetto dei Bonetti.
0: Sì, dei Bonetti, perché anche
2: Bonetti,
0: Ivan, eh?
2: C'è anche Ivano, sì.
1: Sì, sì, dei fratelli Bonetti, certo, no, no, sì, dei fratelli Bonetti, Dario,
2: sì, sì.
1: E
2: Ivano.
1: Ivano, Dario Ivano. Allora, domanda bruciapelo per Luzzardi, quanto è difficile fare giocatore nella Lazio?
2: Guarda, in questo momento posso...
1: A caso,
2: no,
1: eh?
2: No, no, no, guarda, è difficile perché se, durante la settimana si parla solo di Lazio o di Lazio-Roma, Roma. Non ti dico la settimana del derby che per un mese non puoi uscire di casa, non fai una dichiarazione, qualsiasi cosa viene presa e travisata. C'è chiaramente un carico emotivo importante perché, aspetta, poi c'è Lazio-Lazio, io ho avuto la fortuna di arrivare quando c'era Cragnotti che stava mettendo le basi per una Lazio, ragazzi, sì, la Lazio, sì, ha fatto 10 anni che c'aveva una squadra quando,
0: e che pagava bene.
2: E che pagava bene, diglielo a Gino, però chiedere un po' al buon Gino. E
1: vediamo,
2: sì, è più difficile, ma è più difficile non tanto giocarci, ma quanto tenere equilibrio sulle pressioni esterne.
1: Immagini, immagini, fatto tutti fatica.
0: A proposito di pressioni, qua a Brescia, voglio dire.
2: Sì, sì, sì, però lì,
1: Roma contro Lazio è dura, ragazzi. Allora,
2: anche perché il tifoso della Lazio è molto, molto, molto, molto scorbutico, nel senso che non si accontenta mai, è sempre mezzo scontento, quindi non era semplice.
0: Allora, Fabio, scusa una cosa, facciamo questo collegamento tra messaggi WhatsApp e telefonate in diretta del nostro radio. Ci ascolti dalla radio, vero? Sei in giro?
1: Sì, esatto.
0: Perfetto, allora c'è una domanda per Luzzardi che arriva al 334 907 9007, gliela sottoponiamo e poi rispondi anche tu, poi abbiamo anche altri messaggi da leggere. Allora, ciao a tutti, per Luzzardi, supponiamo un Luzzardi nato nel 2000 con le caratteristiche fisiche e tecniche, dove si collocherebbe oggi? Fascia alta, media, bassa Serie A e o top club di Serie B? Luca, e poi sentiamo il nostro.
2: Bella domanda, complimenti. Guarda, è talmente cambiato il calcio che faccio fatica a posizionarmi in una certa posizione. Ti dico, gli anni più belli che ho fatto, che sono arrivato alla Lazio, ho vinto il campionato europeo, ho fatto le Olimpiadi, potevo anche essere per il periodo di forma tra media classifica in Serie A, su per giù. Però è talmente cambiato il calcio di adesso, dove vedo, ma non per colpa loro, vedo difendere molto male i difensori, che mi rimane il dubbio che con la scuola che ho avuto io, che ho imparato sia a marcare uomo sia a marcare a zona, mentre adesso sanno tutti solo marcare a zona, a uomo un po' meno, avrei anche qualche possibilità in più. Sono in dubbio su queste due situazioni, però stiamo parlando di calcio completamente diverso, professionismo completamente diverso. A proposito delle difficoltà di Roma di stare in certe piazze, e quindi è una bella domanda, mi metterei a metà classifica in Serie A.
0: Sì, a media alta, diciamo così. Fabio?
1: Ma visto chi ha marcato Luzzardi negli anni 92, 93, 94, dico che adesso potrebbe fare assolutamente titolarissimo in nazionale.
2: Sei troppo buono, dimmi dove abiti che vengo a portarti una bottiglia di champagne.
1: Guarda, abitavo a San Gervasio fino a...
2: Ma non ci credo.
1: Fino a settembre.
2: Fino a settembre. Che è successo? Poi ti è arrivato lo sfratto, no?
1: La vita mi ha riportato a San Zeno. La vita mi ha portato a San Zeno. Assolutamente.
2: Hai respirato però, aria buona però, dai.
1: Chi mancava Luzzardi... dovesse giocare adesso, ragazzi, Luzzardi sarebbe titolarissimo, inamovibile in nazionale, senza se, senza ma.
2: Ti ringrazio, troppo buono, davvero.
1: Ma figurati. Una cosa su Stroppa.
2: Sì.
0: Vai.
1: Una cosa su Stroppa e poi vi lascio.
0: Sì.
1: Bisogna sapere anche difendere e curare la parte difensiva, non solo attaccare.
2: Allora ti dico, io sono stato suo compagno di squadra alla Lazio, sì, dove lui era uno dei trequartista più bravi, assieme a Gascogna, assieme
1: d'accordo,
2: a Winter, assieme a Doll. E devo dire che come caratteristica la fase difensiva non è proprio il suo forte, però compensa con una costruzione di gioco. Il problema è che i risultati, le salvezze, la vittoria dei campionati, i posizionamenti delle coppe la fa sempre la miglior difesa. Difficilmente lo fa il miglior attacco. Purtroppo purtroppo i numeri sono questi.
0: Grazie Fabio, un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao
1: Fabio.
0: Ciao, ciao. Ciao ragazzi, grazie di cuore, grazie. Continua a seguirci.
1: Ciao a voi, buon proseguimento.
0: Grazie, grazie. Allora c'è una domanda, Fabrizio da Montichiari, che bel nome che hai Fabrizio. Allora, alla società do una piena sufficienza, parliamo di Union Brescia, la domanda che abbiamo fatto all'inizio. Parliamo di una società nata da poco più di un anno, che al primo tentativo sfiora la B perdendo la finale playoff, e quest'anno sta comunque disputando un campionato di vertice. Penso che al momento non si possa chiedere di più. Per quanto riguarda Stroppa, non capisco che senso abbia dargli fiducia durante una sosta di 3 settimane per poi esonerarlo dopo una sfida proibitiva contro l'Atalanta. Fabrizio da Montichiari ha ragione, perché fino a ieri sera si parlava ancora di fiducia, anche se la prossima giornata c'è il Napoli in casa, il Venezia, quindi...
2: c'è stata un'incongruenza. Infatti dal mio punto di vista, ma parlo personalmente, se gli dai un periodo di sosta così per poter lavorare e andare a Bergamo e pensare di portare fuori un risultato, una vittoria, un pareggio, non è proprio così scontato. Quindi secondo me, coerentemente, se fossi stato la società, gli avrei dato più tempo dopo una sosta così per poter raccogliere i frutti. Non è che dopo una sosta così pensi di andare a Bergamo e vincere la partita o fare la partita o pareggiare la partita e poi andare avanti. Ci sta che a Bergamo ci puoi perdere, e come ha perso, io ho visto 2 traverse, un palo, un salvataggio sulla riga, cioè voglio dire.
0: C'è un altro messaggio per te, lo leggo. Perfetto, prima che finisca, vai. Perché abbiamo 20 secondi.
2: Vamonos.
0: Avete visto il gol preso dal Milan? Luzzardi potrebbe giocare anche in una squadra scudetto, ma la domanda è: sarebbe arrivato nel calcio di adesso con mezzi stranieri? Ciao da Matteo. 5 secondi.
2: Guarda, dobbiamo... è un bel dilemma quello che sollevi. Rispondo velocemente perché qua stanno correndo tutti.
0: Vai, vai, vai, vai, 5 secondi.
2: Credo che ci sia stata più difficoltà, però i valori alla fine di un giocatore escono.
0: Bene, ci vediamo su Radio Brescia 7. Girate domani su Tele Tutto. 13:06 linea diretta. Noi continuiamo sulla radio, tra poco.
3: Linea diretta.

0: Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
1: Affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Eccoci, seconda parte di Linea Diretta, in diretta su Radio Brescia 7. Abbiamo sganciato il mezzo televisivo. Oggi ospite c'è Luca Luzzardi, ormai un cognome che non aveva bisogno di presentazioni già dagli anni 90, quando ha fatto la trafila nel Brescia, poi ha giocato nel Brescia di Lucescu, di Varrella prima ancora, è andato alla Lazio, poi è andato all'Ascoli, insomma ha fatto una bella carriera, ma che si sta rivelando veramente volto e voce televisiva molto molto efficace,
1: buono,
0: interessante.
1: Grazie.
0: No, te lo dico io, posso vantarmi.
1: Campo.
0: Vediamo cosa dice Fulvio Marini. Lo dici anche tu, Fulvio Marini, che sei un DJ, speaker?
2: Sì, no, lo dico anch'io.
0: Bravo.
2: Che tra l'altro, allora ormai non essendo più un calciatore, è un opinionista di prima fascia.
1: Sempre, c'è da dire questo, per essere onesti intellettualmente, abbiamo fatto il collegio assieme, quindi
2: questo è vero.
0: Vabbè, ma qui non facciamo sconti. Se uno non è bravo, non lo chiamiamo neanche, vero?
2: Ma assolutamente.
0: Va bene, allora i temi del giorno. Innanzitutto ricordiamo sempre che sono aperte le linee telefoniche allo 030 28 84 544. Ci sono i numeri di WhatsApp al 334 907 9007 per scriverci o mandarci i messaggi vocali. Il tema del giorno è: ieri è stata fatta l'assemblea dei soci dell'Union Brescia, ha approvato il primo bilancio, perdita di circa 5 milioni, ma ci sono tanti investimenti dal centro sportivo agli acquisti, e il primo anno comunque sia era una perdita inevitabile all'anno del debutto, è molto contenuta rispetto ad altri club. È pronto l'investimento per il centro sportivo a Buffalora, presentata la bozza dei lavori che inizieranno peraltro nel 2027. Detto questo, vi abbiamo chiesto: date un voto a questa società, ma non solo per le imprese o vicissitudini della prima squadra di Corini, ma anche per tutto quello che sta costruendo, una linea ben precisa nel settore giovanile, una linea ben precisa nella costruzione del centro sportivo. Poi vedremo anche magari più avanti il discorso stadio. Sono arrivati voti altissimi, quindi dalle telefonate, dai messaggi, diciamo che all'unanimità è positivo il giudizio su questo Union Brescia. E poi vi abbiamo chiesto oggi, nel giorno dell'esonero di un bresciano d'adozione, Giovanni Stroppa, alla guida del Venezia, è stato esonerato questa mattina dopo la sconfitta ieri contro l'Atalanta. Per chi si fosse sintonizzato su Radio Brescia 7 solo in questo istante, ricordiamo che già alla sesta giornata in Serie A alla guida del Monza 2 anni fa venne esonerato, e così ieri alla sesta giornata alla guida del Venezia. Un allenatore veramente d'altissimo livello per quanto riguarda la Serie B, molto bravo, ma che non riesce a consolidarsi nella massima serie. Vi abbiamo chiesto il perché, e il perché Stroppa, Filippo Inzaghi, lo stesso Alvini, che ha fatto sempre bene in Serie B, adesso sta facendo bene in Serie A col Frosinone, ma siamo solo alla sesta, vedremo.
1: Esatto.
0: Lo stesso Pecchia, Castori, Paolo Zanetti, Moreno Longo, Massimo Rastelli, perché fanno bene in B, poi in A? L'abbiamo chiesto.
1: Io per Giovanni, se fossi lui, alla sesta giornata, alla quinta mi farei espellere proprio. Mi farei prenderei due giornate.
0: Va bene, detto questo, allora io però, ragazzi, cioè, io ho due misteri nella mia vita. Cristo, il primo, ovviamente, l'aldilà, e poi la Lazio di Gattuso. Come fa a essere in quella posizione? C'è una ragione, se me la spiegate, e lo spiego all'esimio dottor Luca Luzzardi.
1: Grazie
0: che
1: per
0: ha già
1: l'esimio.
0: Giocato nella Lazio.
1: Guarda, è veramente, se pensi a inizio campionato che la Lazio a questo momento del campionato fosse prima assieme all'Inter, no? Assieme con squadre competitive come si sono rivelate il Como, la Roma, e devo dire che è veramente sorprendente. Complimenti a Gattuso e al suo staff, di cui conosco diversi elementi. È stato bravo secondo me a raccogliere, anche perché era partito male la partita in Coppa Italia col Mantova, doveva cascare tutto il mondo, la contestazione dei tifosi, per me, lasciatemelo dire, legittima e molto ben strutturata. Complimenti ai tifosi della Lazio. E uno stadio vuoto con mille difficoltà, blocco, ennesimo blocco del mercato e tutto quanto, è riuscito a tirar fuori qualcosa di più da ogni giocatore, perché se no non te la spieghi una cosa del genere.
0: Ma io veramente non me la spiego. Complimenti a lui, non
1: sì,
0: so Fulvio se si è fatto un'idea. Io la Lazio non l'ho ancora vista quest'anno, ho detto sinceramente, però ragazzi, ho uno che l'ha in cima, ha ragione. Lui, anche se molto presto, attenzione.
2: Ma comunque sai, Gattuso per come è stato da calciatore probabilmente, allora forse è stato buttato in nazionale così perché all'ultimo momento non c'erano probabilmente alternative, però con la Lazio, avendo avuto la possibilità magari di gestire i giocatori, sta ottenendo il massimo secondo me che si possa ottenere dalla squadra. Poi anche anche l'inserimento, secondo me, di Frattesi ha fatto molto comunque.
1: Sì, sì, no, lì ha spostato, però sai, un giocatore difficilmente, se leviamo il Pibe Oro, sposta così tanto. È vero, è stato un buon innesto che ha dato subito efficacia e concretezza alla cosa, però io, hai ragione te, è stato messo in nazionale secondo me più come simbolo e palafulmine, perché per tirar fuori la nazionale non basta solo cuore, grinta e di su di giù, occorre anche un livello tecnico diverso e di preparazione diversa. Non è andato bene in nazionale e devo dire che però quest'anno, anche se è stato fortunato in due occasioni, la partita col Venezia, con Stroppa, io ho visto anche la partita col Monza in 10, ha rischiato di pareggiare, però ragazzi sta là primo in classifica, quindi tutto merito suo e del suo staff, torno a sottolineare.
0: No, tra l'altro ragazzi, ricordiamo una cosa: in una stagione in cui la Lazio gioca senza pubblico, cioè metà tifosi stanno fuori,
1: è devastante,
0: cioè, ragazzi,
1: più della metà.
0: Sì, sì, adesso non ho i numeri sinceramente,
1: e
0: però
1: ti dirò questa news: non molleranno fino alla fine, perché io conosco i tifosi della Lazio, sono siamo in radio, sono cazzutissimi.
0: Che rapporto avevi ai tempi? No, i tempi erano ancora più cattivi.
1: C'erano dei personaggi abbastanza, poi uno è mancato, Diaboli, come sapete tutti.
0: Certo.
1: Però era una curva veramente forte, veramente unita, irriducibili. Io ho avuto la fortuna, nel momento in cui pensavo di smettere di giocare, che ho litigato in mezzo al campo in Lazio-Atalanta, mi hanno dato addirittura il riconoscimento della curva. Io pensavo di prendere 10 giornate e aver smesso di giocare, mandato il riconoscimento. Ho preso 4 giornate lo stesso, però.
0: Grandissimo. No, tra l'altro, spiegaci questa cosa: cioè, la città di Roma, i laziali sono al di fuori della città di Roma o al di dentro?
1: Allora,
0: sfatiamo questo mito.
1: I cugini, parenti lontani, 1927. Allora c'era la legge che non si poteva dare il nome delle città alle squadre. Quindi la Lazio, Lazio, che è la polisportiva più grande d'Europa, si è preso il nome Lazio perché non poteva prendere quella città. Dopodiché i laziali sono più concentrati, è vero, in provincia, ma soprattutto a Roma Nord, la zona più ricca, più snob di Roma.
0: Okay.
1: E invece quella più nazionale popolare è il tifoso della Roma. Infatti difficilmente vedi un tifoso della Lazio con la tuta e i mocassini, cosa che succede regolarmente ai romanisti. Tifoso Lazio, bella gente.
0: Perché poi a Roma c'hai Carlo Verdone tra i tifosi illustri, c'hai, come si chiama, Amendola, non Ferruccio, il figlio
1: Talebani.
0: La Lazio c'ha Montessano, Enrico Montessano.
1: C'è,
0: vero?
1: Enrico Montessano.
0: Poi
1: che
0: chi
1: però,
0: ha? Adesso non me le ricordo.
1: Sica.
0: Chi?
1: De Sica.
0: Cristian De Sica?
1: Sì,
0: è laziale.
1: Simpatizzante laziale.
0: Ah, wow.
1: Però
0: non
1: c'è
0: la cantante
1: Tommaso Paradisi, lazialissimo.
0: Ah, certo.
1: Pino Insegna, lazialissimo.
0: Pino Insegna, laziale, certo. D'altra parte c'è Venditti. Quindi insomma anche Tozzi. Tozzi era laziale quando canta Roma Nord. No, Tozzi è torinista. Tozzi è del Toro.
1: Umberto Tozzi Fortis sarebbe stato un bel tifoso della Lazio dopo la canzone che ha fatto contro Roma.
0: Fantastico. Senti qua cosa ci scrivono al 334 907 9007. Allora GB65 si scrive: ciao Luca, che ovviamente sei tu, ormai hai preso in mano la trasmissione, il Cittadella lo aiutano come il Como domenica, secco e gnecco, rispondiamo a GB65.
1: Allora, non ho visto la partita, non lo so, non credo che in queste categorie ci siano questi spostamenti. L'importante è che domenica pareggi, Brescia vinca e poi c'è l'aggancio in casa del Brescia.
0: Ecco, poi ci arriviamo. Poi arriva un altro messaggio da Alessandro Redivivus. Alessandro Redivivus ci
1: è
0: scrive.
1: Greco?
0: Non lo so. Ci scrive. Opinionista migliore. Riferito a Luca Luzzardi,
1: no,
0: quando parlavamo.
1: Grazie.
0: Però giuro, no, aspetta.
1: Sei nell'Olimpo, non sei greco, sei sull'Olimpo.
0: Opinionista migliore. Adani invece è da radiare. Facciamo domanda a Sky per Luzzardi, Alessandro Redivivus. No, me lo portano via, serve a me qua, te l'è tutto.
1: No, Lille è un'altra categoria, ragazzi. Lille ormai sta a un livello intoccabile.
0: Sì, questo calcio.
1: Fantastico.
0: Ma potresti farlo benissimo, poi hai le competenze calcistiche. Allora, ragazzi, sì, abbiamo chiesto anche i nostri nostri telespettatori e radioascoltatori qualche giorno fa, non so se al sondaggio eri presente anche tu la settimana scorsa, quanto arriveremo dal Cittadella, quando allo scontro diretto non c'eri tu probabilmente.
1: Sì, c'ero anch'io. E ho detto speriamo di agganciarli.
0: Perché adesso il Brescia gioca tutte e due lunedì sera alle 20:30. Noi andiamo a Gorgonzola contro la Giana, che è penultimo in difficoltà, e invece il Cittadella riceve l'Arzignano.
1: L'Arzignano.
0: Che è quarto in classifica.
1: Sì, no, buona squadra.
0: Insomma, quindi potremmo dirci di accorciare.
1: Sì, io sono meno 5. Esatto. Pareggio andare... loro, vinciamo noi e poi c'è lo scontro.
0: A meno 3. Esatto. Che poi anche il nostro direttore Fulvio aveva detto.
1: E andremo primi per differenza reti. Ti dico anche questo.
0: Primi per differenza reti. Anche perché io ho sempre detto che arriviamo col Cittadella all'undicesima giornata. Hai già superato la metà del girone d'andata. Poi arrivi alla fine dicembre, il giorno d'andata è già andato, quindi questo è un momento chiave per andare a recuperarli, superarli e andare a prendere in mano questo campionato.
1: Secondo me sì, è importante come partita a livello proprio morale e di stimoli, non è determinante numericamente.
0: In che senso?
1: Nel senso che se la vinci prendi una consapevolezza che ti può dare in là a una bella cavalcata, se la dovessi pareggiare niente da buttare, anzi continuare sul pezzo.
0: Io uscirei col naso storto.
1: Assolutamente, ma anch'io.
0: Ragazzi,
1: però
0: con la squadra che abbiamo, cioè, il Cittadella non l'ho ancora visto.
1: Però non è tutto da buttare via, nel senso che emotivamente sarebbe un nos plus ultra, ma anche se dovesse finire in un pareggio, insomma, c'è tutto il margine per recuperare. Parlo proprio numericamente.
0: Fulvio, che hai? Ti vedo molto sulle tue oggi.
2: No.
0: Hai già paura del Cittadella ancora prima di giocare con lo Gianarmino? Stai pensando al Cittadella?
2: Ma figurati se il
0: oppure ai tempi della scuola con lo Zara.
2: Paura del Cittadella.
0: O stai pensando ai tempi della scuola con lo Zara? Cosa è successo? Ti ha bullizzato?
2: No, assolutamente no.
0: Lo hai bullizzato tu?
2: No, assolutamente. Ma sì, era già alto così, figurati. No, invece, allora, potrebbe essere veramente importante il fatto di raggiungere il Cittadella. È vero che poi il campionato è ancora lungo, però in Brescia probabilmente non ha ancora la consapevolezza di avere la miglior rosa del campionato, e anche se non è ancora stato dominante, però il fatto di riuscire ad agganciare il Cittadella e magari hai capito in derapata di superarlo potrebbe essere veramente uno stimolo importante,
1: una bella iniezione di fiducia. Assolutamente.
0: Allora ragazzi, cominciamo a fare le prove per il futuro di questa trasmissione, poi capiranno i radioascoltatori o i telespettatori. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo. Voi capirete più avanti, intanto gustatevi la playlist di Radio Brescia 7 by Fulvio Marini.

0: Francesco, ti immagini, questo è in onore di Luca Luzzardi.
1: Grazie,
0: grande
1: bellissima
0: fan.
1: Canzone.
0: Sì. Tanta roba, tanta roba.
1: L'hanno rifatta, Fulvio.
0: L'hanno rifatta in tutte le salse.
1: Ma l'originale è sempre originale.
2: Sì, sì, l'originale. Però questo è un bel remix che
0: bello,
2: non ha snaturato il pezzo, ma l'ha valorizzato, l'ha reso un po' più strong.
0: Va bene ragazzi, torna la Champions, questi minuti la dedichiamo alla Champions, stasera c'è il Napoli e c'è l'Inter, il Napoli con il Villarreal in trasferta e l'Inter in casa contro il Bruges, insomma partite che non dovrebbero costituire, il Napoli secondo me adesso si al di là del 3-0 col Frosinone adesso si riprende perché ha avuto il rientro di parecchi infortunati, quindi vedremo il vero Napoli, è cominciato il vero campionato per il Napoli da domenica questa, non so cosa ne pensi.
1: Sì, più che altro sono rientrati diversi infortunati importanti e quindi ha potuto scegliere la formazione in testa sua migliore secondo il suo calcio.
0: Vero, vero, invece poi c'è
2: secondo il suo calcio tanta roba.
0: È così. Poi c'è anche l'Inter che gioca in casa.
1: E secondo me sarà una sorpresa, sono curiosissimo di vedere Tresoldi che ne ho sempre sentito parlare, tra l'altro
0: del Bruges.
1: Figlio di un ragazzo che giocava all'Atalanta, il terzino sinistro Tresoldi, che mi hanno parlato benissimo, sono curioso di vederlo in uno alla Scala.
0: Sì.
1: Sono curioso.
0: No, tra l'altro sapete che su Tresoldi c'è il discorso nazionale
2: certo.
0: Tedesca.
2: Sì, certo.
0: Perché
2: sì,
0: lui gioca nella nazionale under 21 tedesca.
1: Esatto. Preferirebbe al momento la nazionale tedesca,
0: però non ha ancora dato una risposta a Mancini che lo vorrebbe a tutti i costi, dice fammi finire il ciclo
1: perché
0: under
1: non
0: 21.
1: Ha ancora avuto la convocazione della
0: nazionale maggiore
1: scusa la franchezza
0: vabbè allora invece domani sera c'è Roma come si dice c'è Roma Real Madrid, torna Mourinho, io lo chiamo Mourinho, il mix fra Mourinho di Sapore di Sale, il grandissimo Mourinho che purtroppo non c'è più, sì. E Mourinho no, perché mia nonna lo chiama Mourinho, va bene, ok.
1: È affascinante come sfida perché la Roma è una buonissima squadra, ragazzi. C'è da dire tutto, i Friendly dopo anni dove hanno sbagliato hanno trovato veramente da dar fiducia, hanno avuto anche coraggio perché spostare un direttore come Ranieri da Roma e scegliere tra lui e Gasperini sono stati veramente coraggiosi e bravi. Roma ha risposto, hanno fatto un bel mercato, hanno tenuto Coné che secondo me è uno dei più forti centrocampisti in Europa e in nazionale francese e ragazzi è una squadra veramente da tenere. E lo dico piano perché da Lazio a Lotto e per me vedere la Roma così competitiva mi fa paura. Poi c'è il ritorno di Mourinho, c'è il ritorno di Mourinho, Real Madrid è sempre Real Madrid che in Coppa è il suo elemento e secondo me viene una bella partita, una partita bella.
0: Intanto in questi istanti sta andando in onda la conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Real Madrid, a domanda vede nella Roma la prospettiva di fare di più rispetto alla sua Atalanta in Champions? Gasperini risponde ovviamente il mio obiettivo, la mia speranza, l'Atalanta arrivava da una posizione più bassa rispetto alla Roma, ha scalato diverse posizioni, non ha vinto in Champions ma ha vinto in Europa League, ma questo riguarda tutte le squadre italiane, non è che possiamo lanciare proclami, il nostro calcio non si può permettere di vincere la Champions o anche nelle coppe stesse, dobbiamo far crescere ognuno il suo orticello per bene ed è quello che stiamo cercando di fare con la Roma. Beh, il Gasper è grande, è forte
1: sotto questo punto di vista. Oh, ragazzi, la sua Atalanta è vero che in Champions ma ha vinto la Coppa contro il Liverpool, che cosa stiamo parlando ragazzi,
0: tantissima
1: roba.
0: Noi siamo sportivi, parliamo anche dell'Atalanta, noi quando le cose sono belle, di cosa stiamo parlando?
1: Cose manifeste, proprio, successe, non è che...
0: Domani io so che se la Roma vincerà con Real Madrid tu andrai a festeggiare.
1: Come no, certo.
0: Perché sei sportivo.
1: Come no.
0: Allora, ci arriva un messaggio, devi rispondere te, perché la signora Cinzia Rossetti, attenzione, di Botticino, ci chiede... Carissime e carissime, quando mi sveglio ascolto la vostra radio, è da due giorni che però non c'è Alex, è possibile, vorrei sapere se non sta bene, manca la sua presenza,
2: l'influenza,
0: la sua voce, la sua compagnia. All'influenza Cinzia, all'influenza. Però tu rinfrancati ascoltando un'ora di calcio insieme a noi tutti i giorni dalle 13 alle 14, mandaci tutti i messaggi che mandi anche ad Alex, altrimenti cominciamo a diventare gelosi.
1: Non si fa differenza qua.
0: Mi raccomando,
2: assolutamente. Guarda che abbiamo fatto innamorare al calcio anche quelli che giocavano a rugby, cosa vuoi?
0: Guarda, tu sei proprio
1: sport,
0: sempre sul pezzo.
1: Nobilissimo sport.
0: Perché mentre tu mi parli di questa cosa qua, arriva il messaggio dai pazzi di rugby. Ciao grandi, anche i mercati, come i mercati, cosa vuol dire? Questi sono i pazzi di rugby che ci scrivono. Rugby, anche i mercati, punto di domanda, rugby, puntini, puntini, puntini. Oh Gianluigi, ma scrivi una frase che sta in piedi.
2: Esatto,
0: non si capisce.
1: Forse mercati il giocatore.
2: Mercati il giocatore. Non penso che non penso che lo conosca.
0: Non è anche mercati, scrive anche i mercati. Andremo a fare anche i mercati. Io questa trasmissione la porterei in esterno, nelle piazze d'estate.
1: Bello, sì.
0: Potremmo farla.
2: Sì, ma arriviamo.
0: Adesso specifica, perché al mattino con Alex si parla dei mercati. Vabbè, se vuoi. Allora, se vuoi, caro Gianluigi, pazzo di rugby, Luca Luzzardi, grande giocatore del Brescia e della Lazio, ho vissuto a Roma. Se vuoi, ti puoi fare le voci di Porta Portese.
1: Porta Portese non la sconsiglio a tutti, è diventata una cosa brutta, però c'è Campo dei Fiori dove c'è un mercato clamoroso e tutto di provenienza della provincia.
0: Esatto. Che meraviglia, mamma mia, che meraviglia.
1: Tanta roba.
0: A Natale ci troviamo giù alla capitale.
1: Ma non, magica. Non è malaccio.
2: Ma io sono stato poco fa a vedere il concerto di Jovanotti al Circo Massimo.
1: C'ero giù anch'io quel periodo lì, pensa te.
0: Vabbè, ci stiamo facendo un po' i fatti nostri, però va bene così. Intanto Gianluigi pazzo di rugby ci scrive Roma d'Arcecco, terzi tempi fotonici,
1: immagino Goderecci sicuro.
0: Questi ragazzi sono tutti impazziti, c'è gente che chiama, parla con Luzzardi, salta il conduttore, c'è gente che chiede dell'altro conduttore,
1: sta fuori controllo,
0: c'è la moglie di Ruggero Tavelli che dice lo aspettavo a casa a pranzo, dov'è? È qui cara,
1: no, viene al Sestino con noi a mangiare oggi. Cara signora, la notizia è colpa mia, però non è colpa sua, l'ho convinto io.
0: Ruggero, cara signora Gottardi è ancora qua che sta lavorando. Ruggero, tra poco arriva a mangiare la pasta in bianco, ormai è vecchio.
1: Ma sei imparentato con Gottardi che ha fatto il gol in finale di Coppa Italia contro Roma? No.
0: va bene, dai, siamo in chiusura. Qua continua a scrivere il nostro Gianluigi pazzo di là. Olimpico, sei nazioni a breve. Bla bla bla.
1: È bello, bellissimo.
0: Molto bello. Va bene, siamo in chiusura, ragazzi. Ci vediamo domani 13.06. Teletutto Radio Brescia 7 con Luzzardi. Adesso vediamo se è libero la settimana prossima. Sempre un piacere averlo.
1: Piacere mio, grazie.
0: Veramente, ti stimano tantissimo. Ti apprezzano moltissimo.
1: Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Telespettatori, grazie a Fulvio Marini, a Ruggero Tavelli.
2: Grazie a voi.
0: Linea diretta e come sempre, attenzione, grazie a tutti voi che ci ascoltate dalla radio, che ci seguite dalla televisione. Linea diretta torna domani 13.06. Buon martedì, ciao.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Dal cuore del Monte Maniva sgorga un'acqua minerale pura e naturalmente alcalina, fonte generatrice di un habitat unico, incontaminato e pieno di vita. Acqua minerale Maniva pH 8. Vitale, alpina, alcalina.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: alla Prix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Per colazione vuoi latte o yogurt?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o dalla nonna?
3: Uguale.
2: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
3: Uguale.
2: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
4: Caro, stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
4: Tale padre, tale figlio.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
10: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
9: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
11: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
12: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
13: Giornale orario, edizione locale.
14: Buon pomeriggio, bentrovati al nuovo giornale orario. Fucili, munizioni e componenti militari acquistati negli Stati Uniti e, secondo l'accusa, destinati in realtà alla Russia attraverso una rete di società europee e triangolazioni commerciali con paesi dell'est. Un caso internazionale, ma con al centro un 28enne imprenditore bresciano originario di Gardone Valtrompia, famiglia di armieri residente sul Garda, per il quale gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione. 5 i reati contestati dagli Stati Uniti. A ricostruire quello che ha tutti i contorni di un intrigo internazionale, la requisitoria firmata da un sostituto procuratore generale di Brescia. 11 lavoratori senza regolare contratto, uno dei quali privo anche del permesso di soggiorno, erano impiegati in un laboratorio tessile a Travagliato in condizioni di lavoro e alloggio precarie. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo dell'intero stabilimento e dei macchinari su disposizione del GIP di Brescia su richiesta della PM Federica Ceschi, nominando un amministratore giudiziario per consentire la prosecuzione dell'attività. Il provvedimento riguarda una ditta individuale del settore tessile. Marito e moglie di origini cinesi sono indagati per l'ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e di impiego di lavoratori irregolari. All'interno del capannone i lavoratori dormivano in spazi con gravi carenze igienico-sanitarie. Dalle dichiarazioni raccolte, i compensi sarebbero stati compresi tra i 5 e i 7 euro all'ora. Uno spazio accogliente a misura di bambino. Questo è il nuovo reparto di oncoematologia pediatrica agli ospedali civili di Brescia, inaugurato nel pomeriggio di ieri alla presenza di moltissime autorità, a partire dall'assessore alla sanità Bertolaso. Lo spazio è rinato grazie ad AIL, alla Fondazione della Comunità Bresciana, alla solidarietà fra gli altri di Editoriale Bresciana, che ha organizzato una run a supporto, raddoppiando poi la cifra raccolta con le iscrizioni. Terza puntata della nuova serie di Teletutto l'Irriverente, condotta da Andrea Cittadini, in onda questa sera alle 21.30. Dopo Stefano Nazzi e Carlo Gussalli Beretta, questa sera toccherà alla Iseana Cristina Plevani rispondere alle domande pungenti di Andrea Cittadini. Bene, è tutto per quanto riguarda il giornale orario. Prossimo appuntamento fra meno di un'ora.
13: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
9: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
11: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
12: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
15: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Brio Radio Show. In diretta tutti i giorni.

0: pronti a partire con Brio Radio Show. E allora sigla.
1: Mettetevi comodi.
2: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
0: Buon pomeriggio ragazzi, ciao, ben ritrovati su Radio Brescia 7, pronti a partire con Brio Radio Show, ad iniziare questa nuova puntata. Oggi dobbiamo volare perché ci sono ben 3 giornate internazionali, quindi insomma il nostro primo tempo sarà completamente dedicato per l'appunto a 3 tematiche diverse che tra poco vi svelo, ma prima le coordinate: 334-907-9007 per interagire con me, diretta chiocciola radiobrescia7.it. Graditissimi i vostri messaggi vocali e graditi anche i messaggi attraverso i nostri contatti social come Facebook, Instagram. Potete trovarci ovunque, Radio Brescia 7, sia su Facebook che su Instagram, oppure personalmente io Facebook, sono sincero, non lo utilizzo più da molto tempo, utilizzo soltanto Instagram e non TikTok, perché qualcuno di voi me lo chiede, ma non lo uso TikTok, non è proprio nelle mie dinamiche usare TikTok, non so come spiegarvi, sarò che avrò insomma il quarantino che mi sta sulle spalle. Fatto sta che se volete trovarmi su Instagram, Braius con underscore finale, mi fa molto piacere scambiare un segui. Intanto siamo pronti a partire con Brio Radio Show, puntatona dedicata per l'appunto nella prima mezz'ora alle giornate internazionali e poi alcune tematiche molto divertenti pronte per voi.
3: Brio Radio Show.

0: Radio Show.
1: Le abbiamo anticipate ieri nella puntata di lunedì, per l'appunto, quando c'è il riepilogo delle giornate internazionali che poi affrontiamo nel corso dei giorni. Oggi, il 13 di ottobre, tre giornate mondiali molto particolari. La giornata mondiale degli scettici, che invita a mettere in discussione le supposizioni, analizzare le affermazioni con cura e fare ricerche anche approfondite invece di accettare le cose per scontate. E io ho un amico che, ragazzi, è perfetto per questa giornata internazionale, ma poi ne parliamo. È la giornata mondiale del reggiseno, si celebra ogni anno il 13 ottobre nel pieno dell'ottobre rosa, che poi è il mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ne parleremo tra poco, ma è anche la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Si celebra dal 1989, promuove una cultura globale di consapevolezza, prevenzione, riduzione del rischio legato alle calamità. Insomma, ci faremo compagnia anche perché ci sono tanti temi focus a livello internazionale in funzione dell'ultima giornata che vi ho citato, quindi insomma non ci resta che continuare con la musica e poi entriamo nel vivo di queste tre giornate importanti.
0: Radio show. Radio show. Radio show. Radio show. Radio show.

0: di te.
1: Torniamo tra poco con Brio Radio Show.
2: Brio Radio Show.
3: Spot. Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
5: Per colazione vuoi latte o yogurt?
6: Uguale.
5: Pranzi a casa o dalla nonna?
6: Uguale.
5: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
6: Uguale.
5: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
7: Caro, stasera pizza o sushi?
6: Uguale.
7: Tale padre, tale figlio.
8: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Tre giornate internazionali, le abbiamo già citate tutte e tre. Partiamo dalla giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Apriamo e chiudiamo la parentesi per quanto riguarda l'edizione 2026, perché è un tema un po' complesso, ecco, da gestire in un programma come il nostro. Fatto sta che insomma il focus scelto a livello internazionale è la resilienza inizia a casa. Praticamente il tema, per farvela breve, sto cercando anche di sintetizzare, sottolinea quanto sia fondamentale partire dal nucleo domestico e locale, quindi investendo su questi edifici sicuri, sui comportamenti consapevoli, su una preparazione attiva da parte di ogni famiglia, di ogni cittadino, proprio per mitigare gli impatti dei disastri prima che si trasformino in emergenze catastrofiche. Ci sono tanti obiettivi, come la prevenzione e la mitigazione, quindi spostare l'attenzione della sola gestione dell'emergenza post evento a proprio interventi strutturali.

culturali orientati alla prevenzione. Ci sono come dire tante iniziative in Italia, c'è la settimana anche nazionale della protezione civile, dove per l'appunto la stessa protezione civile promuove campagne educative ma anche materiali didattici, quindi è importante partire già dalle scuole per far capire che è un tema che davvero deve interessare tutti. Noi chiaramente ci fermiamo qua, daremo spazio tra poco alle altre due giornate internazionali, quella dedicata al reggiseno e alla giornata mondiale degli scettici, molto particolare. Intanto musica. Radio Show.

0: Radio Show. È la giornata mondiale, non, attenzione perché ci stavamo confondendo, l'abbiamo citata come giornata mondiale del reggiseno, ma è senza reggiseno. Cioè io sono rimasto colpito da questa giornata internazionale perché voi dovete sapere che io il lunedì, quando preparo la puntata, mi faccio sul mio mail block notes una nota con tutte le giornate internazionali divisa a colonne. Diciamo che nella colonna di sinistra inserisco tutte le giornate che poi mi piace approfondire insieme a voi, nell'altra quelle che citiamo magari con un intervento soltanto perché non adatte, diciamo, ad un programma radiofonico come il nostro. Quindi stamattina, quando sono andato a prendermi il mio bellissimo elenco, avendo scritto giornata mondiale del reggiseno, sono andato a prendermi tutte le curiosità, cioè, giusto per fare una chiacchierata con voi in diretta e portarvi qualche notizia legata per l'appunto al reggiseno. Ma sono andato completamente fuori tema. Perché? Perché è la giornata mondiale senza reggiseno, la No Bra Day. Cioè, nel leggerlo in inglese ho scoperto che, insomma, sì, l'obiettivo rimane quello di sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce, dei controlli periodici, anche dell'autopalpazione per la lotta contro il cancro al seno, però c'è anche tutta una restante parte, cioè il simbolo di libertà, anche che nasce come richiamo all'emancipazione femminile, alla liberazione anche dalle convenzioni sociali e all'autodeterminazione del proprio corpo. E quindi, insomma, cerco adesso, visto che c'è ancora una canzone e poi la pausa pubblicitaria, qualcosa in più rispetto a quello che ho trovato, perché insomma non avevo segnato le cose per bene questa volta, mea culpa, ma recuperiamo, tranquilli, recuperiamo.
1: Radio Show.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Per colazione vuoi latte o yogurt?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
4: Uguale.
3: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Caro, stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
5: Tale padre, tale figlio.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Torniamo sulla giornata mondiale avete capito bene, giornata mondiale senza reggiseno, una giornata particolare che si intitola No Bread Day e si celebra ogni anno il 13 ottobre nel pieno dell'ottobre rosa. Come vi dicevo, io ho trovato anche curiosità specifiche sul reggiseno perché il precursore nasce nel 1969. L'idea ha un importante precedente storico, cioè il primo agosto del 69, quando fu indetto a San Francisco l'Anti-Bra Day. Fu una storica manifestazione di protesta in cui molte donne scesero in piazza proprio senza reggiseno per ribellarsi alla pressione sociale dell'epoca che imponeva indumenti femminili molto rigidi e molto costrittivi. Come si può dire? Io ho trovato anche curiosità legate, diciamo, al reggiseno nello specifico, perché ad esempio la prima volta che si utilizzò un reggiseno fu proprio per andar contro ad un corpetto troppo stretto. Adesso io avevo qua la mia meravigliosa data ma non riesco a trovarla, niente, non la riesco a trovare, sto sfogliando le mie pagine, vabbè, comunque vi anticipo quello che vi volevo dire un secondo dopo, cioè che c'è stato un boom del no bra, del no reggiseno, quando dopo la pandemia, cioè il movimento a favore del non indossare il reggiseno ha vissuto proprio una crescita enorme a livello globale dopo il lockdown, avendo trascorso anche mesi in casa privilegiando la comodità. Insomma, tante donne hanno scelto di non tornare alle vecchie abitudini. Ad esempio, questi studi statistici che ho trovato, sono francesi, hanno evidenziato che insomma una donna su 6 tra i 18 e i 25 anni dichiara di non indossare mai il reggiseno nella vita quotidiana. Io avevo anche delle, come dire, eccola qua, l'ho trovata, ragazzi. Ho trovato il perché c'è questa giornata internazionale ed è molto importante celebrarla, perché ci sono tante curiosità sul voler non utilizzare reggiseno anche per una questione non soltanto comoda e estetica, ma proprio salutare. Ve ne parlo tra poco.
10: Radio Show.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: io, Radio Shio.
1: Giornata mondiale senza reggiseno, e noi abbiamo trovato i benefici fisici per l'appunto di questa pratica. Tra l'altro ringrazio Andrea che al 334-907-9007 mi svela una curiosità su un reggiseno molto particolare, cioè che nel 2009 una scienziata ucraina di nome Elena Bodnar ha vinto proprio il premio Nobel per la sicurezza inventando un reggiseno che in caso di emergenza, come attacchi biochimici o anche incendi, può essere separato, diciamo, in queste due parti e trasformato istantaneamente in due maschere respiratorie filtranti, una per sé e una per chi si ha vicino. Questa invenzione è incredibile, ci sta a pennello in funzione di questa tematica. Comunque, torniamo sui benefici fisici del no reggiseno, perché forse è la cosa più importante legata a questa giornata internazionale. Abbiamo trovato diversi studi, ma anche specialisti, che insomma evidenziano che non indossare il reggiseno per periodi prolungati può apportare veramente benefici reali alla salute. Ad esempio che migliora la circolazione, cioè elimina le costrizioni elastiche su torace e spalle, oppure tonifica i muscoli naturali perché costringe i muscoli pettorali e i legamenti a lavorare di più proprio per sostenere il peso, migliorando elasticità naturale anche del tessuto. E poi riduce l'accumulo di sudore e quindi anche le irritazioni, quelle da sfregamento sotto il seno. Insomma, ci sono tanti buoni motivi per celebrare questa giornata mondiale, chiaramente quando si può, quando non si può è impossibile, ma se volete farne buon uso, leggetevi tante curiosità legate al No Bra Day perché sono molto molto interessanti.
0: Radio Show.

0: Radio, Radio Show.
1: Oggi è la giornata mondiale degli scettici. Si celebra il 13 ottobre e invita a mettere in discussione le supposizioni. Insomma, vuole analizzare le affermazioni con cura, fare ricerca approfondita invece, insomma, di accettare le cose per scontate. E poi promuove l'uso del metodo scientifico, anche la resistenza contro queste credenze che noi ogni tanto portiamo in diretta, o superstizioni, notizie particolari. Noi le certifichiamo, cioè siamo sempre attenti a portare o perlomeno a sottolineare il fatto quando abbiamo notizie non certificate, non verificate. Fatto sta che, insomma, un atteggiamento sano promosso da questa giornata internazionale dice proprio che non significa negare a prescindere la realtà, cioè non è che gli scettici negano tutto. Diciamo che questa giornata sottolinea il fatto, consiglia di adottare un sano dubbio, diciamo, verso le affermazioni prive di prove concrete. E qui, insomma, si apre veramente un mondo speciale, particolare. Tra poco alcune curiosità, quelle più insolite, più quelle paradossali, diciamo, legate a questa giornata mondiale. Voi siete scettici? Fatemelo sapere al 334 907 9007.
0: Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show.

0: La giornata mondiale degli scettici parte con un paradosso perfetto, perché c'è poi un mistero sulla data specifica di questa, giornata internazionale. Infatti c'è una bizzarra confusione quando si festeggia esattamente questa giornata. Perché? Perché le nostre fonti dicono il 13 ottobre. C'è però un altro calendario, perché noi abbiamo più siti, diciamo, dove ci basiamo per queste giornate internazionali, che dicono che è il 13 di gennaio. Però se voi digitate su l'intelligenza artificiale, questa giornata è indicata come il ogni venerdì 13 dell'anno o nel giorno delle elezioni americane. Insomma, come ben capite, si può ironizzare sul fatto che le date siano volutamente incerte, ed è questo il modo migliore proprio per celebrare lo scetticismo, se non costringere le persone a dubitare proprio della data stessa ufficiale della festa. E qui gli scettici possono veramente sbizzarrirsi. Tra l'altro, chi ha inventato questa giornata internazionale si definisce eventologa, cioè lei, che è una donna di Chicago, che si è ridefinita la prima eventologa al mondo, perché ha creato 1900 giornate a tema e ricorrenze molto molto stravaganti. Vabbè, comunque torniamo seri, anche perché in greco antico questa parola non significa affatto negazione o sfiducia. Skepsis si dice, eh? Non lo so, comunque andatela a cercare. Fatto sta che questa parola greca antica significa esame, osservazione, indagine, riflessione. Cioè, praticamente il vero scettico non è colui che non crede proprio a nulla, ma è colui che indaga senza dare mai nulla per scontato. E se volete avere, insomma, la meravigliosa messa in pratica degli scetticismi, una delle più famose dimostrazioni perlomeno è stata una sfida che poi è stata lanciata da un celebre prestigiatore americano, James Randi. Lui con la sua fondazione ha offerto per molti anni, per decenni, un premio da $1,000,000 a chiunque fosse in grado di dimostrare un qualsiasi potere paranormale o anche magico, sovrannaturale, però in condizioni, come dire, scientificamente controllate. Siamo arrivati alla fine di questa super puntata. Ci sentiamo domani con Brio Radio Show. Un abbraccio da Brio e buona continuazione su Radio Brescia 7.
1: Brio Radio Show.
2: Spot.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19,900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo, prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Shh.
2: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
13: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
16: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
17: Giornale orario, edizione locale.
18: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Strage di Piazza Loggia, niente carcere per Marco Toffaloni, condannato a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia. La Corte d'Appello di Brescia esclude un concreto pericolo di fuga. Il procuratore generale Rispoli ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere l'arresto. Papa Leone ricoverato al Gemelli. Il Papa è stato ricoverato oggi per un intervento previsto nel pomeriggio per rimuovere un nodulo polmonare. Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha parlato di un fulmine a ciel sereno, ma si è detto fiducioso. Traffico d'armi. Gli Stati Uniti chiedono l'estradizione di un imprenditore di 28 anni originario di Gardone Valtrompi, accusato di aver esportato illegalmente armi e munizioni verso la Russia attraverso società europee. La Procura Generale di Brescia ha dato parere favorevole. La decisione spetterà alla Corte d'Appello con un'udienza prevista a dicembre. Travagliato o sequestrato laboratorio tessile. 11 lavoratori in nero pagati tra i 5 e i 7 euro l'ora vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie all'interno di un laboratorio di Travagliato. La Guardia di Finanza ha sequestrato lo stabilimento e i macchinari, indagati marito e moglie di origine cinese per sfruttamento del lavoro e impiego di lavoratori irregolari. Roccafranca, polemiche per un ampliamento industriale su oltre 120.000 metri quadrati in gran parte di terreno agricolo. Legambiente e i residenti temono conseguenze ambientali e sanitarie anche per la vicinanza a case e scuole. Il sindaco Franzelli annuncia una campagna informativa per fare chiarezza sul progetto. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
13: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
16: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass.
17: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
19: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Amica Annalisa Madame nel Free Pass, sono le 15:09 minuti, una giornata di sole pazzesca, ma che bella giornata. Quanti ne abbiamo, Federica? Cioè, lei è la mia intelligenza artificiale emotiva. Bella questa però, eh? Vero? L'intelligenza artificiale emotiva. Oggi quante ne abbiamo?
1: 13.
0: Perché è molto emotiva, ma per il resto delle intelligenze dobbiamo lavorarci con la matematica. Così. Vabbè, come il sottoscritto del resto. E allora, ben ritrovati. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Dicevamo giornata spettacolare. Sbirceremo anche nelle previsioni meteo per capire qual è l'andazzo delle prossime giornate. E come sempre, la musica in primo piano.
2: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticket@leonessa-brescia.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Multipremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Per colazione vuoi latte o yogurt?
5: Uguale.
4: Pranzi a casa o dalla nonna?
5: Uguale.
4: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
5: Uguale.
4: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Spot. La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
2: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il Giornale di Brescia.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Make It On My Own nel Free Pass alle 15:39 minuti, la radio che dà voce al vostro mondo. Volevo salutare anche Rosa che è un po' all'ascolto, un po' mentre cucina verdure, mentre fa tanto altro. E adesso invece parliamo della giornata di oggi, perché si festeggiano gli anni di Paul Simon. Oggi sceglieremmo questa canzone, se vi va, una canzone bellissima di Simon, ovvero The Sound of Silence. È una canzone del 1964, diventata una dei grandi classici della musica internazionale. Simon e Garfunkel.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Tutu nelle free pass. Ragazzi, c'è un anniversario legato al 13 ottobre, ma del 1822, perché se vogliamo parlare di arte possiamo parlarne ad alta voce, perché c'è l'anniversario di morte di Antonio Canova, il grande scultore italiano del neoclassicismo. Fantastico, cioè chi di noi non ha una scultura in casa di Canova? Ma magari. Comunque, alla Pinacoteca Tosio Martinengo c'è una scultura di Canova, è proprio a Canova che stava lavorando al gruppo scultorio delle Tre Grazie. Il poeta Ugo Foscolo dedicò il suo poemetto Le Grazie, composto principalmente tra il 1812 e il 1813, rimasto incompiuto. E magari avremo modo anche di ricordare qualcosa di questo poemetto incompiuto. Va bene, detto questo, perché è bello intrecciare l'arte legata alla musica, alla poesia, alla scultura, guardate che veramente, che poi è un tutt'uno, cioè l'arte non ha distinzione, può essere vista in varie forme, però l'arte è arte, cioè la troviamo in ogni dove, anche nei nostri occhi. Vabbè, detto questo, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Un po' di saluti a Miriam, Walter, Marco, Ennio e Sergio, Monica e poi ancora Anna 92. Ciao ragazzi, grazie per essere con noi. Torniamo alla musica, c'è Eros Ramazzotti.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
4: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Strage di Piazza Loggia, niente carcere per Marco Tuffaloni, condannato a 30 anni per la strage di Piazza Loggia. La Corte d'Appello di Brescia esclude un concreto pericolo di fuga. Il procuratore generale Rispoli ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere l'arresto. E Papa Leone è ricoverato al Gemelli per un intervento previsto nel pomeriggio per rimuovere un nodulo polmonare. Il segretario di Stato Vaticano Parolin ha parlato di un fulmine a ciel sereno, ma si è detto fiducioso. Traffico d'armi. Gli Stati Uniti chiedono l'estradizione di un imprenditore di 28 anni originario di Gardone Valtrompi, accusato di aver esportato illegalmente armi e munizioni verso la Russia attraverso società europee. La Procura Generale di Brescia ha dato parere favorevole. La decisione spetterà alla Corte d'Appello con udienza prevista a dicembre. Travagliato, sequestrato laboratorio tessile, 11 lavoratori in nero pagati tra i 5 e i 7 euro l'ora, vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie all'interno di un laboratorio di Travagliato. Indagato marito e moglie di origini cinesi per sfruttamento al lavoro e impiego di lavoratori irregolari. Polemica a Roccafranca per un ampliamento industriale su oltre 120.000 metri quadrati, in gran parte terreno agricolo. Legambiente e residenti temono conseguenze ambientali. Il sindaco annuncia una campagna informativa per fare chiarezza sul progetto. E una nuova casa per la speranza. Al civile inaugurato il nuovo reparto per il trapianto di midollo osseo, grazie alla generosità dei bresciani, uno spazio accogliente e a misura di bambino. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio insieme riaprono la seconda ora. Stavo guardando dei reel su Laura Pausini, concerti che sta facendo in Spagna. Certo che lei sembra proprio spagnola, cioè no, non dico nell'aspetto, anche nell'aspetto magari, ma parla uno spagnolo perfetto, cioè nel senso le battute che fa, cioè, non che io le capisca tutte, però è molto disinvolta, molto sciolta, e anche per questo che è molto apprezzata nel mondo latino. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Free Pass.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Yeah.

Che belle però le percussioni, eh? Trudum, trudum, trudum. Quanto mi... Allora, il mio strumento musicale preferito, quello che ho nel cuore che vorrei saper suonare, è il pianoforte, ma siccome sono un lazzarone me lo ascolto solitamente, cioè nel senso che spesso la mia playlist a casa è proprio musica da pianoforte, però anche le percussioni mi piacciono, mi danno ritmo, che poi il ritmo è proprio quello primordiale, quello del battito del cuore. La percussione forse spesso richiama, no, questo battito tutum, tutum, tutum, poi a seconda anche un po' delle sensazioni. Va bene, tipo quando si hanno le vertigini. Perché dico questo? Perché si parla di funivia Boario-Borno, un prestito da 1,2 milioni per il futuro degli impianti. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo del comprensorio con voucher e ski pass a metà prezzo per i sottoscritti. E questa è la notizia che viene riportata sul sito giornalibrescia.it, un nuovo prestito da 1,2 milioni di euro per finanziare questi investimenti e coinvolgere ancora una volta soci e appassionati dello sviluppo del comprensorio sciistico. La società Funivia Boario-Borno rilancia quindi la raccolta di capitali attraverso un'operazione decennale che garantirà ai sottoscritti anche vantaggi sugli ski pass. Il via alle adesioni è fissato per venerdì, con possibilità di sottoscrivere fino al 31 marzo 2027. Il nuovo prestito approvato venerdì scorso dall'assemblea straordinaria dei soci durerà sino al 31 ottobre 2036, ma tutte le notizie del caso le potete ritrovare sul sito giornalidibrescia.it. Che poi, quando si parla di montagna, ormai l'abbiamo capito quanto ci è necessaria non solo d'inverno per sciare, ma anche d'estate per goderci l'ossigeno, le passeggiate magari in bike o anche a piedi. Che bella la montagna. Baby steps.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Se io fossi il presidente, guarderei tutti dall'alto.

0: fantastica.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Raid anche su Rybne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Spot. Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
4: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
6: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
7: Già,
6: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor.
7: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
6: Dove?
7: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
6: Come?
7: DoctorCarWash.it.
8: Per colazione vuoi latte o yogurt?
9: Uguale.
8: Latte. Pranzi a casa o dalla nonna?
9: Uguale.
8: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
9: È uguale.
8: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
10: Caro, stasera pizza o sushi?
9: Uguale.
10: Tale padre, tale figlio.
11: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Gentlemen, allora, dopo il successo del tour indoor dello scorso anno e l'uscita anche del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, protagonista dell'estate e simbolo anche della sua più recente evoluzione artistica, Noemi arriva al Teatro Grande di Brescia mercoledì 18 novembre con un concerto straordinario in favore del Comitato Lombardia di Fondazione AIRC.

0: Broken Wings nel Free Pass. Mamma mia, stavo leggendo questo fatto accaduto il 13 ottobre del 2010, un fatto di cronaca che tutti ricordiamo, però non ricordavo questi numeri. È una delle realtà straordinarie che sono state vissute nel passato, legata a operazioni di salvataggio come le più importanti di tutta la storia dell'umanità, perlomeno quelle dichiarate. Siamo in Cile, 33 minatori sono rimasti intrappolati a 700 metri di profondità. Sapete cosa vuol dire 700 metri di profondità? Cioè là nelle viscere della terra, dove probabilmente manca ossigeno, dove c'è una temperatura costante 365 giorni all'anno, dove chissà, non arrivano nemmeno esseri viventi a quella profondità. Comunque a 700 metri di profondità 33 minatori rimangono intrappolati. Sapete quanto ci rimangono? 69 giorni. Per 69 giorni, quindi sono più di due mesi, questi minatori sono rimasti lì sottoterra a 700 metri di profondità, intrappolati nelle viscere della terra. Il mondo intero segue il recupero in diretta televisiva, vengono salvati uno alla volta grazie anche ad una speciale capsula che risale attraverso un pozzo scavato per l'occasione dai soccorritori. Il 13 ottobre l'ultimo minatore torna in superficie e sono tutti salvi.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Crescendo e cercando Claudio Baglioni alle 16.51. Volevo salutare anche Paolo e Pierluigi, Roby e Miriam. Ciao ragazzi, terminiamo qui, tra poco le notizie locali in diretta su Teletutto Radio Brescia 7. Subito dopo il segnale orario e le notizie tornano anche Giorgio e Fulvio con Non sparate all'armadillo. Noi invece ci ritroviamo domani pomeriggio nel Free Pass dalle 15 alle 17 con Andrea Lombardi. Buona musica.
1: Spot.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente, vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Strage di Piazza Loggia, niente carcere per Marco Tofaloni, condannato a 30 anni per la strage. La Corte d'Appello di Brescia esclude un concreto pericolo di fuga. Il procuratore generale Rispoli ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiederne l'arresto. Traffico d'armi, gli Stati Uniti chiedono l'estradizione di un imprenditore di 28 anni, originario di Gardone Valtrompia, accusato di aver esportato illegalmente armi e munizioni verso la Russia attraverso società europee. La procedura e la Procura Generale di Brescia ha dato parere favorevole. La decisione spetterà alla Corte d'Appello con udienza prevista a dicembre. Travagliato, sequestrato laboratorio tessile, 11 lavoratori in nero pagati tra 5 e 7 euro l'ora, vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie all'interno di un laboratorio. La Guardia di Finanza ha sequestrato lo stabilimento e i macchinari, indagati marito e moglie di origine cinese per sfruttamento del lavoro e impiego di lavoratori irregolari. Roccafranca, polemiche per un ampliamento industriale su oltre 120.000 metri quadrati in gran parte di terreno agricolo. Legambiente e residenti temono conseguenze ambientali e sanitarie anche per la vicinanza di case scuole. Il sindaco Franzelli annuncia una campagna informativa per fare chiarezza sul progetto. E una nuova casa per la speranza. Al civile inaugurato il nuovo reparto per il trapianto di midollo osseo grazie alla generosità dei bresciani, uno spazio accogliente e a misura di bambino. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo, un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pronto? Ehi! Ma dove sei? Ah, sei qui. Dai, veloce, che comincia l'armadillo.

0: 10 ottobre è davvero bello con il sole, ma un sale che non scotta troppo. Come state, belle gioie? Tutto bene? Noi sì, ciao Fulvio Marini, come stai?
1: Eccoci qua, bene, bene, bene, bene, bene, sto bene. Te come va?
0: Beh, bene anche perché oggi, sì, 13 ottobre, è il 1917, ci fu il miracolo del sole a Fatima, 70.000 persone,
1: sì?
0: 70.000, non erano due,
1: abbronzati,
0: no, a Cova da Ira in Portogallo dichiararono di aver visto il sole ballare nel cielo, cielo,
1: sì, nel 17 erano i primi anni,
0: sì?
1: Dove cominciavano a spacciarsi le droghe.
0: Non ho capito, sei un agnostico,
1: agnostico,
0: c'è quello che dice ma credo, non credo, però sto sulle
1: sono
0: mie,
1: agnostico non... o palagnostico?
0: Paragnostico. Oggi,
1: sì.
0: Sai che nel 2016 oggi esattamente Bob Dylan vinse quel famoso Nobel per la letteratura, che poi non andò a ritirare per polemica, non so se tu ricordi,
1: sì,
0: ciò che successe,
1: sì,
0: allora,
1: sì,
0: sì.
1: Sì, sì. Ma poi, perché, ma chi l'ha ritirato poi?
0: Ma è rimasto lì, gliel'hanno fatto arrivare a casa dopo un mese, alve mia, che portiamoglielo noi, scusa,
1: alve mia, mandò magari il no alter,
0: sì, è andato là qualcuno, sì, probabilmente col pullman, l'ha messo in un pacco, gliel'hanno recapitato a casa, ecco, sì. E poi 13 ottobre 1884,
1: ecco,
0: Greenwich,
1: sì,
0: viene scelto come meridiano zero.
1: Chi è questo?
0: Greenwich.
1: Ah, Greenwich. Greenwich, certo, sì, come no, certo, Greenwich.
0: E invece veniamo zero, a noi, a zero. Brescia. A Brescia, due meravigliosi compleanni.
1: Ma
0: guarda,
1: che è successo?
0: No, Brescia, guarda, il primo riguarda il 1943.
1: Oh, che bello, nel 43 chi è nato?
0: Ottavio Bianchi, mister del Napoli, vincitore dello scudetto con Maradona,
1: Sì, ma aspetta, Bresciano Doc. Ha giocato del Brescia, Ma c'è ancora comunque, no?
0: Sì, al golf, lo vedo al golf ogni tanto.
1: Al golf?
0: Sì, al golf di Franciacorta, lo vedi, era golf, sì, è un golfista,
1: Mi ha detto che okay,
0: basta col calcio, si dà la pallina adesso. Che poi è uno sport strano il golf, cioè devi tirare la palla lontanissima per andarla a prendere, ma che senso ha?
1: Non
0: capito,
1: lo so.
0: Devi buttarla in quella buchetta, se non giri devi tornare indietro, andarla a prendere, ma è uno sport che non ho capito bene.
1: Allora. Poi non è neanche così semplice,
0: no, difficilissimo,
1: anche perché poi io dico
0: scherzi,
1: vabbè,
0: a parte,
1: no,
0: adesso,
1: sai, sì, ma poi sai cosa c'è, che dici, vabbè, c'hai in mano questa mazza lì che è un po' strana,
0: sì perché cambiano le mazze,
1: ecco, che è un po' strana, che dici vabbè. Invece poi, no, se c'è il vento devi cambiarla.
0: No, anche la distanza, il tipo di colpo. Sono tante le mazze.
1: Ma è un casino,
0: Oh, sono parecchie, no. Poi un giorno magari chiamerò qualche amico mio che gioca a golf e ci facciamo spiegare bene come funzionano queste mazze.
1: Beh, ma noi abbiamo un'amica in comune che gioca a golf.
0: La chiameremo,
1: Elena.
0: Chiamiamola, dai. La chiameremo, sì, e sì, ci faremo dire un po' come si usano le mazze. E poi, 1831.
1: La golf, sempre.
0: Sì, sempre la golf.
1: Sì.
0: Indovina chi nasce a Limone sul Garda?
1: Quando?
0: 1831. Daniele Comboni, che poi divenne missionario in Africa,
1: certo,
0: e diede vita ai Comboniani.
1: Mamma
0: mia, a Limone del Garda, cioè ti rendi conto?
1: Che
0: un altro
1: tra
0: bresciano.
1: L'altro, sì, devo dire che Limone del Garda sono stato pochissimo tempo fa.
0: Sì?
1: Ho fatto un giretto con la moto così sul lago di Garda. Allora, Limone del Garda è bellissimo.
0: Sì, sì. Hai ragione.
1: È bellissimo, sembra di essere veramente sulla costiera amalfitana.
0: Sì,
1: è
0: meraviglioso,
1: bellissimo.
0: È un paese arroccato sulla montagna con il lago giusto, cioè è da andarci dentro e godersi.
1: No,
0: perché,
1: ma guarda chi
0: è un paradiso.
1: Fuori di testa, bellissimo.
0: Senti
1: Limone,
0: un po', adesso noi facciamo un po' di musica, ma poi parliamo di quel Google Alert arrivato,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: sacco
1: sì,
0: di bresciani.
1: Quella roba lì che va.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: Voce riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Mafla, porte aperte alle opportunità.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti.

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: già in onda, perché questi smettono di cantare tutte le volte, mi fregano, io aspetto che partiamo, invece aspetto loro.
1: Siamo già in onda.
0: Allora, oggi, 13 ottobre, alle 11, un po' di gente ha preso una paura, tu compreso, vero?
1: Io ho compreso.
0: Perché è arrivato un alert sul telefono, ma era una simulazione. Beh, raccontaci un po' che è successo così velocemente.
1: Ma praticamente, ti dico, questa mattina mi stavo preparando per venire in radio, e a un certo punto sento un suono, una roba che faceva tipo
0: incredibile
1: così, e sai, e dico, ma cavolo, ma no, non, il mio campanello non suona,
0: non
1: così,
0: il campanello, cos'è
1: sta roba, dico, e guardo il

0: telefono c'era praticamente un triangolo giallo e sopra dico, ma però lì per lì ho lasciato perdere, no? Ho detto, vado avanti,
1: tranquillo, proprio sì, sei preoccupato.
0: No, io dico, lascio perdere. Sì. Passano una decina di minuti.
1: Sì.
0: E il suono torna.
1: Si ripete.
0: Nuovamente.
1: Insistente.
0: Allora guardo e ho detto, ma che sta succedendo? Ho detto.
1: Alla fine.
0: Praticamente. Mi compare questo messaggio con un triangolo giallo,
1: sì,
0: con un punto esclamativo dentro,
1: sì, con scritto
0: it-alert.
1: Ok.
0: Test, messaggio di prova, it-alert.
1: Sì.
0: È in corso la simulazione del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it. È un test.
1: Benissimo, allora, perché come te tante persone sono sì. state coinvolte. È una simulazione del collasso della diga di Malgabissina in provincia di Trento, che è un bel
0: Malgabissina,
1: po'
0: Malgabissina, certo, come no,
1: sopra Bagolino, molto sì, più sì, su sì, di sì. Bagolino, no? Ed è stato inviato come allarme di prova. Proviamo, no? È stata una prova interessante, tra l'altro, ma perché così se succede
0: perché...
1: davvero qualcosa funzionano poi questi allerti.
0: Perché
1: sì.
0: è proprio di qualche giorno fa l'anniversario del 63 della diga del Vajont.
1: Bravissimo. E i comuni coinvolti sono tutti quelli che poi vanno lungo il Chiese, si va ad Acqua Fredda, Anfo, Bagolino, Bedizzole, Calcinato, Calvagese, Carpedevero, Gavardo, Idro, Lavenone, Montichiari, insomma Prevalle,
0: Prevalle il mio paesino,
1: Renedello, sì. Roè, Sabbio, Vestone, Villanuova, Visano, Vobarno. Quindi ci sono tanti comuni coinvolti, quindi tanta gente si sarà spaventata di questo, ma comunque è una cosa importante che squilla il telefono, che preavvisa che c'è un pericolo. Sono queste simulazioni che servono poi in caso reale di
0: esatto.
1: pericolo ad allertare e evitare disastri ben più gravi, ecco.
0: Assolutamente sì. Poi allora sono andato sul sito del governo praticamente, perché poi questo messaggio dice, per compilare questo nome vai su www.it-alert.gov.it. sono andato
1: ecco.
0: e ho compilato praticamente tutto un questionario. Ci vuole veramente un minuto e mezzo a farlo.
1: Bravissimo,
0: ed
1: bravissimo.
0: È una cosa molto utile, devo
1: assolutamente
0: dire, molto utile,
1: perché preavvisare dei disastri serve a salvare le vite, quindi è molto importante che ciò accada.
0: Assolutamente.
1: E comunque sì, abbiamo visto all'opera proprio un alert telefonico importante, e tu ne eri testimone.
0: Ne ero testimone, anche perché il primo colpo sono rimasto basito, ma che succede? Poi sai, è un suono a cui non sei abituato, è un suono che non hai mai sentito.
1: È vero.
0: Perciò hai capito. Allora non è il campanello, non è la suoneria del telefono. Eppure io guardavo e dico, è il telefono.
1: Fulvio, l'importante è che se succede veramente, la gente dica, no, tranquillo, è Google Alert.
0: La prossima volta che suona io scappo.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia, ore 21, tocca Inter e Napoli. Entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer, in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro, ore 21, i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Alexander Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
2: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
4: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
2: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
1: E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E c'è il Real anche nel basket di Eurolega, ore 20:30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. Ed è tutto, buona serata.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
6: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
7: Camminerò a un passo da te.
6: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
8: Spot.
9: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
10: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
11: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: Brix trovi in offerta 3x2 passata de rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il Giornale di Brescia.
3: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: quanto riguarda le patenti, perché è una cosa importantissima avere la patente. Allora, e poi guidare un'autorizzazione.
1: Sai che io dico, ma si chiama la patente o le patenti?
0: Beh, la patente è la tua, le patenti sono le nostre, penso. Credo.
1: Sì?
0: Ma non vorrei. Comunque sia, anche perché una sola non è più che apribile.
1: La patente di guida.
0: La patente di guida.
1: La patente, sì, no? Sì. Le patenti, vorrebbe dire che sai la A, la B.
0: Bravo, esatto. Ma ci sono delle novità importanti. Ad esempio, sembra che tra poco potremo viaggiare per tutta l'Europa senza più la patente fisica, senza portarla
1: patente.
0: Con noi.
1: Senza patente. Senza patente.
0: No, in realtà quella fisica è nel portafogli. Okay. Sembra che sia una delle novità contenute nel nuovo codice della strada, che è fatto da 291 articoli, tanta roba più importante, in Consiglio dei Ministri. Infatti, d'ora in avanti diventerà a tutti gli effetti una patente mobile europea. Quindi non dovrai più esibirla, dovrai solo farla, rinnovarla quando serve, ma non portarla con te. Questa è una delle cose interessanti, perché a volte si prendono delle multe perché la dimentichi a casa, vero?
1: Però sai cosa c'è? Questa cosa però è un po' preoccupante, vuol dire che siamo controllati.
0: Ormai.
1: Vuol dire che siamo controllati.
0: Ma siamo controllati anche quando mettiamo i dati per giocare a Space Invaders, figurati. Cioè, Space controllo Invaders. Più come io, te lo ricordo.
1: No, Space Invaders era tanta roba.
0: Era bello. Poi,
1: era bello. In bianco e nero.
0: Bianco e nero. C'è una. No, in verde e nero.
1: Verde e nero, forse è anche, vero. È vero.
0: C'è un'altra grande novità che riguarda invece gli autisti, perché per far fronte alla carenza di autisti che c'è, è vero, questo è, è serio come argomento, è prevista anche la possibilità di portare da 68 a 70 anni il limite d'età per la guida professionale di veicoli pesanti, adibiti all'autotrasporto merci con più di 20 tonnellate, insomma anche i grossi camion si potranno guidare fino a 70 anni e non fino a 68. Questa è un'altra bella cosa.
1: Insomma,
0: in pensione bisogna andarci
1: due anni di più, va bene, dai, sì.
0: E poi attenzione, perché qui entriamo nel vivo, perché viene introdotta la nuova categoria di cicli a propulsione, vale a dire le super bici. In pratica i monopattini diventano super bici.
1: Ma no, vabbè, dai, adesso.
0: È vero.
1: Cioè, allora, una volta c'era il super bollo che c'erano le auto di una certa cilindrata,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è vero, però.
1: Questa cosa era super bici, si chiama questo.
0: Super bici, praticamente ha tutto ciò che è dotato di motore elettrico ausiliario. Anche le consegne a domicilio e tutte queste cose qui, se sono elettriche c'è un bollo da pagare, bravo. Però la grande novità è questa, che le super bici potranno essere guidate solo da Superman.

0: Beh, durante una visita tempo fa da Matrice, dove visita che fece il Presidente della Repubblica, no? Ci fu una cosa bellissima per quanto riguarda l'inno d'Italia. Perché l'inno d'Italia, ricordiamoci bene al caso, cioè noi abbiamo avuto dei grandi Puccini, Vivaldi, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, ma invece esatto, l'inno d'Italia viene scritto da Goffredo Mameli e Michele Novaro, che molti hanno dimenticato, ma ci fu musica e testi, erano due a scrivere. Poi Mameli si prese tutte
1: però Mameli era un po' centratore, secondo me.
0: L'altro era Michele Novaro.
1: Novaro.
0: Scritta nel 1847, diventata inno d'Italia nel 1943, se non sbaglio. Il 12 ottobre 46, nel 12 ottobre 1946, 46. Ufficialmente divenne inno d'Italia.
1: Fratelli d'Italia.
0: Ma la cosa bella è che quando venne eseguito l'inno d'Italia, i bambini di Amatrice, quando dissero: ragazzi, volete fare qualche domanda al Presidente della Repubblica?
1: Sì.
0: Quasi in coro dissero: ma signor Presidente, ma quando finisce l'inno possiamo gridare tutti sì, come fanno i calciatori? Ma guarda che è bellissima sta cosa. Taglia chiamò sì! È bella, è gioiosa,
1: è vero.
0: Sì! Sì!

0: spot.
1: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
2: Affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
6: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: Il 3x2 finisce stasera?
11: L'hai presa la Fidelity Card?
12: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
13: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
14: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
16: Brescia 7 Time.
17: Time o'clock.
16: A Radio Brescia 7 sono le 18.
18: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
16: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
19: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
20: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
21: Giornale orario, edizione locale.
22: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Strage di Piazza Loggia, niente carcere per Marco Tofaloni, condannato a 30 anni per la strage. La Corte d'Appello di Brescia esclude un concreto pericolo di fuga. Il procuratore generale Rispoli ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiederne l'arresto. Traffico d'armi, gli Stati Uniti chiedono l'estradizione di un imprenditore di 28 anni, originario di Gardone Valtrompi, accusato di aver esportato illegalmente armi e munizioni verso la Russia attraverso società europee. La procedura e la Procura Generale di Brescia ha dato parere favorevole. La decisione spetterà alla Corte d'Appello con udienza prevista a dicembre. Travagliato, sequestrato laboratorio tessile, 11 lavoratori in nero pagati tra 5 e 7 euro l'ora, vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie all'interno di un laboratorio. La Guardia di Finanza ha sequestrato lo stabilimento e i macchinari, indagati marito e moglie di origine cinese per sfruttamento del lavoro e impiego di lavoratori irregolari. Roccafranca, polemiche per un ampliamento industriale su oltre 120.000 metri quadrati in gran parte di terreno agricolo. Legambiente e residenti temono conseguenze ambientali e sanitarie anche per la vita. vicinanza di case scuole. Il sindaco Franzelli annuncia una campagna informativa per fare chiarezza sul progetto. E una nuova casa per la speranza. Il civile ha inaugurato il nuovo reparto per il trapianto di midollo osseo grazie alla generosità dei bresciani, uno spazio accogliente e a misura di bambino. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
21: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
18: Grazie a
16: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
19: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
20: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
0: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
3: Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Allora, c'è una bella notizia ripartendo.
1: Sai che allora voglio leggerti.
0: Leggimelo.
1: Dei tanti messaggi. Certo. Allora, a parte che sono arrivati messaggi. Vari, veramente, anche di un'azienda che cerca delle sarte. Insomma, tante
0: davvero?
1: Robe.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Beh, dobbiamo dirlo allora.
1: Ecco. Però c'è invece un messaggio molto così accattivante.
0: Oh, wow.
1: E dice: effettivamente è un peccato che ufficialmente abbiano chiesto di non gridare il sì finale.
0: Sì, infatti.
1: Ecco, sai, è riferito comunque all'inno d'Italia, no?
0: Certo.
1: Quella cantata ce l'hanno invidiata tutti e quando abbiamo vinto gli europei del 2021 potenzia molto lo spirito di corpo e di gruppo.
0: E sono d'accordo con il nostro ascoltatore che non si sarà firmato, probabilmente. Si è firmato? No, peccato, perché l'avremmo
1: vediamo
0: salutato.
1: Un po', vediamo
0: se c'è. Perché comunque la cosa bella è che quel sì finale dà una carica incredibile. Come
1: esatto.
0: Dire, dico tutto ciò che devo dire sul mio paese, grido sì, ci credo davvero.
1: Esatto.
0: Questo poi è il senso alla fine di questo
1: esatto,
0: sì.
1: Ma secondo me quello era proprio il senso. Era, sì. Hai capito che ascolti veramente
0: l'inno con passione,
1: sì,
0: con trasporto.
1: Esatto, con trasporto, con passione, quando arrivi in fondo e dici sì, io ci sono.
0: Ci credo.
1: Ecco, io ci credo, io ci sono.
0: Ma
1: perché
0: che bello.
1: No? Perché no?
0: No, è vero, una bella cosa. I bambini sono stati bravissimi a chiedere: possiamo gridare il sì finale? Ed è una cosa che dovremmo fare davvero sempre.
1: Sì.
0: Tutto,
1: sì.
0: Perché comunque hanno iniziato nello sport a fare così. E,
1: sì.
0: Ed è un bel esempio. Ed è un bel esempio davvero.
1: Sì.
0: Ma senti un po'.
1: Sì.
0: Sì. No, scusa. Vuoi mettere l'inno? Metti l'inno?
1: No, mi ero fatto prendere. Vuoi l'inno?
0: No,
1: vuoi sentire.
0: Ma no, vabbè, un pezzettino. Ce l'hai sotto mano già. Là, un pezzettino così tanto per ricordarcelo così come pare, bello, mi piace. È qualche giorno che non lo sentivo. Shh, me lo sta recuperando al volo. Guardate che roba, ragazzi. Quando non sentite più parlare Fulvio, perché sicuramente immerso nel computer.
1: Sì, sto cercando.
0: Lo stai cercando, ma c'è, se no davanti cambio, lo sentiamo in un altro momento. Non è che possiamo star lì a scomodare tutta l'orchestra e la della no, c'è, no, ma c'è veramente? No, Fulvio, dimmi qualcosa perché non posso rimanere qui in queste condizioni. C'è?
1: Sto cercando.
0: Ah, ancora? Ma allora no. Ma quanti in Italia ci sono? Ma c'è veramente? Vabbè, dai, stiamo un po' andando un po' per le lunghe qui. La facciamo sentire dopo, Fulvio. Se no poi mi emoziono troppo, dai. Lascia,
1: non l'hai
0: trovata.
1: Lo so.
0: C'è. Ma l'hai trovata alla fine. Tutti in piedi, signori.
1: Ecco, sì.

0: invidiata davvero tutti.
1: Dai. Guarda, mi viene la pelle d'occhia. Ma la pelle d'occhia.
0: Sì, no, sì, sì, dai. Quanti ricordi e quante gioie, sì, anche, sì, perché quando viene suonato l'inno in tanti sport è perché c'è una grande vittoria,
1: sì.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: poi anche
0: all'inizio della
1: anche,
0: competizione
1: anche,
0: in generale.
1: Esatto, vabbè, in qualche manifestazione, in qualche evento. Insomma, è sempre,
0: sempre
1: un qualcosa
0: bella,
1: che
0: bella,
1: ti fa vibrare dentro.
0: Sì, sì, e dobbiamo tenercelo stretto, sì, questo inno, sì, perché sì, ce lo invidiano, sì, davvero tutti. Vabbè, comunque non possiamo aspettare fino alla fine per dire sì, e allora a questo punto
1: che facciamo?
0: Diciamo ok,
1: okay,
0: e andiamo con la musica.

Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: 100 con il codice riscalda in radio 10. Ti aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mat Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico?

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: vabbè, insomma, adesso c'è una bella notizia per tutti gli amanti dello sci, e in particolare per gli amanti dello sci bresciani.
1: Brescia, Franzoni.
0: No, è arrivato un progetto grandioso. Nuova funivia.
1: Sì.
0: Boario Borno. Cioè, si arriva in macchina a Boario e si sale a Borno con la funivia, senza quei chilometri di vie così scoscese su in montagna. Ed è una cosa che sta iniziando a prendere piede. Se ne parla.
1: Ma
0: poi
1: quando scendi, quando si torna indietro, c'è
0: si
1: ancora...
0: torna con la funivia, lasci la macchina giù nel parcheggio e poi torni giù. Comunque, tra l'altro, notizia è arrivata anche sul sito nostro di Teletutto. Ricordiamo che anche tutte le nostre cose sul sito le potete
1: vedere,
0: insomma, la società Funivia Borneo lancia un nuovo prestito obbligazione, 1.200.000 euro per costruire questa funivia. Ma perché è nata questa esigenza? Perché c'è stato un bilancio record lo scorso anno, con un utile di ben 113.000 euro e 80.000 presenze, in crescita di un bel 12%.
1: Ma c'è già questa funivia?
0: Devono costruirla. È arrivato un vero boom per le richieste di salire a Borne e sciare sulle piste, quindi perché no? E a quanto pare la cosa si farà, quindi in un momento di, come dire, di pensiero, ho detto, ragazzi, ma qui un 12% è tanta roba. Noi creiamo la funivia, hai voglia di quanta gente arriverà a sciare ancora?
1: Ma
0: qui ci vogliono queste cose, ci vogliono.
1: Sono d'accordo.
0: Per tutti gli amanti di quelle zone dello sci è una bellissima notizia, e sono tanti, e ti assicuro che sono davvero tanti.
1: No, ma sono d'accordissimo.

0: poi si sa, insomma, dai, se si riesce.
1: Sei sciatore.
0: Lo ero prima di avere un infortunio a un ginocchio, sì, mi piaceva molto sciare.
1: Guarda, io so già che avrò un grosso problema quando verranno. Perché? Quando partirà questa funi, perché io arriverò
0: lì. Sciavi?
1: E parcheggerò lì. E finirò le terme, te lo dico io.
0: Ma scusa. No, guarda che bisogna
1: sciare. Con gli sci,
0: bisogna sciare però. Ma che terme?

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
3: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
2: Camminerò a un passo da te.
3: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
4: Spot.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: cos'è che dice esattamente? Non ho capito bene cosa dice.
1: Moving to the sun.
0: Ok,
1: andiamo verso il sole.
0: Adesso capisco tutto. Ma a proposito,
1: sì,
0: proprio di ciò io volevo aprire il prossimo
1: del
0: argomento, del sole.
1: Vedi.
0: Perché dobbiamo andare a vedere quando si potranno riaccendere i termosifoni. Sono arrivate già le ordinanze, attenzione, perché se arriva il freddo,
1: Sì.
0: Io già un po' di raffreddorino me lo sono cuccato ieri. Leggero, mi sta già passando.
1: Meno male.
0: Ma sì, comunque, per quanto riguarda, insomma, tutto il nord Italia, la zona dell'Appennino, il centro Italia, insomma, in mezzo, dove ci sono le montagne, i paesi montani.
1: Sì.
0: Oh, parliamoci chiaro. Allora.
1: Ok.
0: Non c'è limite, perché ovviamente se inizia a far freddo si deve e si può accendere, non è un problema, ok? Per le zone invece tutta la parte, diciamo, la nostra, quella che riguarda noi, l'Emilia Romagna, le zone un po' più non montane,
1: non montane
0: invece si potrà dal 15 ottobre riaccendere al 15 aprile per 12 ore al giorno. 12 ore al giorno, scegliete le ore, ok?
1: È di notte, no?
0: È di notte, si spegne, tanto sono tutte le coperte,
1: esatto.
0: Giusto, no?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Esatto, poi c'è la zona costiera della Liguria, la Toscana, scendendo proprio le varie zone costiere del mare, insomma, praticamente, no?
1: Sì.
0: Lì che è chiamata la zona D, lì invece si potrà accendere dal 1 novembre al 15 aprile, ancora per 12 ore al giorno.
1: Yes.
0: Per quanto riguarda invece tutte le coste sarde, gran parte della Sicilia, della Puglia e della Calabria, che è la zona verde, si potrà accedere dal 15 novembre al 31 marzo per 10 ore al giorno.
1: Aia, sempre
0: si fa caldo, meno, però,
1: dai.
0: Mentre
1: fa caldo.
0: Invece c'è una micro zona gialla che è l'unica forse, che è la zona che riguarda la Trapani, la zona della Sicilia vicino a Favignana, Trapani, quelle zone lì. Il nord della Sardegna, proprio l'angolino, la punta nord della Sardegna, il sud, lì invece si potrà accendere dal 1 dicembre al 31 marzo per 8 ore al giorno.
1: Oh.
0: Perché lì si sta particolarmente bene, la temperatura eccezionale,
1: non serve neanche lì,
0: le zone sono un po', diciamo, parte di costa della Sicilia e un po' di costa della Sardegna nord, anche la zona di Oristano, a centrodestra di là, insomma, Palau, tutte quelle zone lì, e poi si scende giù sotto la zona di Cagliari.
1: Sì.
0: E beh, insomma, comunque sono le zone gialle dove macchisse ne frega se non accendo, perché il freddo non arriva mai.
1: Sono d'accordo. Ma tu sei capace a fare quella roba, sai, con le mani, quella roba così, sei capace a dividere le
0: nano,
1: due dita?
0: Nano, come faceva una volta
1: nano.
0: Certo.
1: Allora, siete capaci voi a farle quelle robe lì, così, con le due dita?
0: Saluto di nano.
1: Nano, certo.

0: plastica. E la mia voglia di te, e la mia voglia di te, e la mia voglia di te.
1: Vabbè, niente da fare, Giovanotti non ce la fa, non ce la fa, deve buttare fuori in continuazione. Cioè, no, non sta bene, vuole farlo.
2: Ma è veramente lui, cioè, ha una creatività che è un qualcosa di incredibilmente inarrivabile. Questo è il nuovo singolo che sta facendo i primi giri anche da noi, su Radio Brescia 7, Le foglie di te. Si intitola, e con Samurai J.
1: Samurai J, sì.
2: Perciò vedi che lui, allora, nell'ultimo singolo, il precedente, Buon Vento con Alfa, adesso con Samurai J, perciò lui si apre alle collaborazioni con la generazione Z.
1: Certo,
2: sì.
1: Beh, ma bella cosa, vuol dire che hai una mentalità aperta. È vero che tanti artisti che hanno già segnato un po' la storia della musica italiana collaborano con i giovani proprio perché hanno voglia di sperimentare ancora. E io penso che un artista, se è un artista, non si chiude mai in se stesso, ma osserva il cambiamento del mondo e prova a confrontarsi con questo. Poi è ovvio che giustamente i giovani debbano avere il loro spazio e debbano produrre ciò che hanno dentro, anche se è diverso da ciò che hanno prodotto i precedenti, ovviamente un altro linguaggio, no?
2: Ma sì, questo sì, però sai, Giovanotti comunque credo che sai, nella sua carriera comunque, che parte agli anni 80, ragazzi, cioè, insomma, stiamo parlando comunque di un fenomeno incredibile, ha avuto molte evoluzioni e molte contaminazioni, e questo vuol dire che sei un artista a tutto tondo. Contaminazioni che vuol dire non solamente adesso con diciamo la generazione Z, ma anche veramente a livello musicale, anche con Cuba, con musicisti esteri, con musicisti americani, ma sudamericani, sì. Perciò insomma tanta roba è lui.
1: E poi sai cosa? È un artista che non pone se stesso davanti, ma pone la ricerca davanti a se stesso.
2: Sì, è vero, uno dei
1: pochi che fa veramente questo, e il confronto lo fa crescere ogni volta. Difatti, nonostante siano 30 anni che sul mercato, riesce ancora a sorprenderci. Beh,
2: assolutamente, guarda, mi ha sorpreso. Io, come ben sai, sono andato anche a ascoltare uno dei suoi ultimissimi concerti proprio neanche un mese fa circa, al Circo Massimo a Roma. Perciò insomma, io sono uno dei suoi primi fan.
1: Sì,

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: suonate.
1: Mamma mia, ragazzi, ma qui il tempo vola.
0: Beh, come sempre. Però ricordo che solo martedì avremo ancora parecchi giorni della settimana da passare insieme. E quindi, come sempre, lasciamo spazio a Forever Young, ai ragazzi di Forever Young. Tra l'altro, adesso qui ti avviso.
1: Che c'è?
0: Te lo dico perché sul momento ci sono rimasto male. Poi ci ho ragionato su e ho detto: allora, sono stato
1: al dottore. Chi se ne frega?
0: Ma sì, ho fatto una visita al medico. Insomma, mi ha controllato, mi ha fatto. Guardi, posso dire una cosa? Cioè, massimo due bicchieri di vino al giorno. Tu ci saresti rimasto male se ti avessi detto così, di la verità. Di la verità.
1: Un po' sì, eh.
0: Ma tanto, ma scusa, io ho pensato, ma che cazzo ci chiamiamo Massimo noi? No!
2: E chi se ne frega? Ciao,

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Per oggi è tutto. Ci risentiamo domani alle 17.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Strage di Piazza Loggia, niente carcere per Marco Tofaloni, condannato a 30 anni per la strage. La Corte d'Appello di Brescia esclude un concreto pericolo di fuga. Il procuratore generale Rispoli ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiederne l'arresto. Traffico d'armi, gli Stati Uniti chiedono l'estradizione di un imprenditore di 28 anni, originario di Gardone Valtrompia, accusato di aver esportato illegalmente armi e munizioni verso la Russia attraverso società europee. La procedura e la Procura Generale di Brescia ha dato parere favorevole. La decisione spetterà alla Corte d'Appello con udienza prevista a dicembre. Travagliato, sequestrato laboratorio tessile, 11 lavoratori in nero pagati tra 5 e 7 euro l'ora, vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie all'interno di un laboratorio. La Guardia di Finanza ha sequestrato lo stabilimento e i macchinari, indagati marito e moglie di origine cinese per sfruttamento del lavoro e impiego di lavoratori irregolari. Roccafranca, polemiche per un ampliamento industriale su oltre 120.000 metri quadrati in gran parte di terreno agricolo. Legambiente e residenti temono conseguenze ambientali e sanitarie anche per la vicinanza di case scuole. Il sindaco Franzelli annuncia una campagna informativa per fare chiarezza sul progetto. E una nuova casa per la speranza. Il civile ha inaugurato il nuovo reparto per il trapianto di midollo osseo grazie alla generosità dei bresciani. Uno spazio accogliente e a misura di bambino. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony Bienni con Forever Young. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
0: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Vuoi avviare la tua nuova attività? Hai già pensato all'iter burocratico, ai requisiti, agli aspetti fiscali, ai costi per iniziare? Il servizio Nuove Imprese delle Camere di Commercio Italiane ti dà supporto gratuito per il tuo progetto, informazioni, formazione e i servizi della piattaforma nazionale SNI. Per pianificare la tua attività in modo consapevole, contatta il servizio Nuove Imprese. Vai sul sito della Camera di Commercio di Brescia o scrivi a nuoveimprese@bs.camcom.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Forever Young, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Biemi. Forever Young.
7: Siete pronti? Stiamo per partire. Nuovo appuntamento con Forever Young. Ben ritrovati su Radio Brescia 7. Tony Biemi davanti al microfono, Ruggero Tavelli in console per la parte tecnica. Sta per iniziare il nostro appuntamento con le canzoni per sempre giovani. 50 minuti all'incirca, come tutti i giorni del resto, dal lunedì al venerdì, qui su Radio Brescia 7. Non aggiungiamo altro se non musica. E allora ecco la prima.
0: Forever Young. We play the biggest songs.

con Forever Young, con un brano del 1982, questa è una band inglese che faceva del pop ma soprattutto ska. L'album si chiamava Verizon Fall, fu uno dei loro più grandi successi a livello internazionale, con una grande diffusione anche negli Stati Uniti. Loro erano i Madness e questa era Our House. Ok, scendiamo nel decennio precedente per la prossima, insieme con un brano che, pensate, fu scritto da Neil Young e inserito nel suo album Cancer Time. Nello stesso anno Nicole Larson pubblicò una sua versione che faceva parte del suo primo album, che si chiamava Nicolette, e fu il più grande successo della sua carriera. Composizioni altissime nelle più importanti classifiche statunitensi. Si chiama

Beh, qui siamo nel 1979, l'epoca d'oro della disco funk newyorkese. Questo era un 12 pollici che si chiamava Dance Lady Dance, il gruppo era Crown Heights Affair. Continua il nostro percorso in Forever Young e ora facciamo un salto in avanti di 11 anni circa, siamo nel 1990, pezzo diciamo molto più vicino alla techno house britannica di fine anni 80 e inizio 90. Il progetto si chiamava NRG POS. Non ci facciamo mancare nulla in Forever Young, un po' di musica elettronica con Themes.

0: girl, you'll be a woman soon. Altro pezzo di storia della musica internazionale. Ci riferiamo soprattutto alla versione originale, che è quella del 1967 di Neil Diamond. Abbiamo risentito questo brano nella versione di Girls Overkill, anno d'uscita 1994.
1: Forever Young. We play the biggest songs.
2: Giornale Orario. Edizione nazionale.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
2: L'economia.
3: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5 di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza, giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%. Il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i $106 al barile e rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Presentato a Ravenna un appuntamento della prossima primavera con l'energia del Mediterraneo. Sentiamo.
4: Oltre 300 aziende e rappresentanti istituzionali provenienti dai paesi del Mediterraneo si sono dati appuntamento a Ravenna, dove dal 13 al 15 aprile prossimi si svolgerà OMC Med Energy 2027, punto di incontro internazionale sulle grandi sfide dell'energia. A presentarlo è la presidente Francesca Zarri.
5: Sostenibilità, porti, data center e finanza. Ovviamente il fil rouge è la sostenibilità, 4 filoni che sono 4 filoni apparentemente indipendenti, ma che invece nell'ambito di OMC Med Energy 2027 troveranno un luogo ideale di discussione, e proprio attraverso l'impostazione di OMC Med Energy 2027, Connecting the Med Solution to Navigate Energy Complexity, troveranno anche risposte dai protagonisti del Mediterraneo.
4: Tra i temi della 3 giorni, la geopolitica dell'energia, il rafforzamento del ruolo dei porti a partire proprio da quello di Ravenna, il finanziamento delle infrastrutture energetiche e l'imminente ondata dei data center come elementi di connessione tra le varie sponde del Mediterraneo.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
7: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
6: Camminerò, non passo da te.
7: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
2: Spot.
7: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
8: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
9: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
2: Conduce Tony Biemmi.
1: Forever Young. We play the biggest songs.

Ricominciamo, riprendiamo il nostro percorso. Ben ritornati in Forever Young, seconda parte del nostro appuntamento 1981, per questo singolo estratto da Business As Usual, che era l'album uscito in quell'anno di questa band australiana, si chiamano Man at Work, addirittura numero uno nella Billboard Hot 100 nel 1982. E per continuare, restiamo con i ritmi sempre orientati verso il rock and roll, The Art of Rock and Roll, altro motivo degli anni 80, 1984, Huey Lewis and the News, album Sports, uscito l'anno precedente, anche in questo caso posizioni altissime nella Billboard Hot 100. Il brano raggiunse la posizione

un'altra numero uno della Billboard Hot 100, della classifica a cui noi facciamo sempre riferimento, uno dei brani più noti tra i tantissimi di Stevie Wonder. Siamo nel 1972, Token Book è il titolo dell'album, brano scritto, prodotto e interpretato interamente da Wonder, si chiama Superstition. E ora un riff di chitarra che possiamo definire assolutamente leggendario, uno dei brani più iconici di Deep Purple. Sempre più o meno in quel periodo. L'album uscì nel 1972, si chiamava Machine Head, questo è il singolo.

Anni 70 protagonisti dei Forever Young, 1977, vabbè, come non riconoscere questo pezzo facente parte della colonna sonora del grande successo cinematografico Saturday Night Fever. Barry, Robin e Maurice Gibb, ovvero Bee Gees, per 4 settimane in vetta alla Billboard Hot 100, questa era Stayin' Live. Siamo in chiusura, quindi manca una canzone. Noi qui ci salutiamo, grazie come sempre per essere stati con noi, con le canzoni per sempre giovani. Chiudiamo con gli anni 90, vabbè dai, ci avviciniamo un po' al nuovo secolo. 1997, per questo enorme successo internazionale di questa cantante australiana che si chiama Natalie Imbruglia, anche lei notissima, così come la canzone appunto, che si chiama Torne. Alla prossima!

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Strage di Piazza Loggia, niente carcere per Marco Tofaloni, condannato a 30 anni per la strage. La Corte d'Appello di Brescia esclude un concreto pericolo di fuga. Il procuratore generale Rispoli ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiederne l'arresto. Traffico d'armi, gli Stati Uniti chiedono l'estradizione di un imprenditore di 28 anni, originario di Gardone Valtrompia, accusato di aver esportato illegalmente armi e munizioni verso la Russia attraverso società europee. La procedura e la Procura Generale di Brescia ha dato parere favorevole. La decisione spetterà alla Corte d'Appello con udienza prevista a dicembre. Travagliato, sequestrato laboratorio tessile, 11 lavoratori in nero pagati tra 5 e 7 euro l'ora, vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie all'interno di un laboratorio. La Guardia di Finanza ha sequestrato lo stabilimento e i macchinari, indagati marito e moglie di origine cinese per sfruttamento del lavoro e impiego di lavoratori irregolari. Roccafranca, polemiche per un ampliamento industriale su oltre 120.000 metri quadrati in gran parte di terreno agricolo. Legambiente e residenti temono conseguenze ambientali e sanitarie anche per la vicinanza di case scuole. Il sindaco Franzelli annuncia una campagna informativa per fare chiarezza sul progetto. E una nuova casa per la speranza. Al civile inaugurato il nuovo reparto per il trapianto di midollo osseo grazie alla generosità dei bresciani, uno spazio accogliente e a misura di bambino. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
0: Spot.
3: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
4: Per colazione vuoi latte o yogurt?
5: Uguale.
4: Pranzi a casa o dalla nonna?
5: Uguale.
4: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
5: Uguale.
4: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
6: Caro, stasera pizza o sushi?
5: Uguale.
6: Tale padre, tale figlio.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri. Da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
11: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound.
12: Seven Sound.
13: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
11: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: si dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per

0: vita.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
4: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
3: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
2: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archivi. Inviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
5: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
6: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con dei tifosi quando siamo usciti del stadio, dopo, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
8: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
7: Camminerò a un passo da te.
8: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
9: Spot.
0: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Per colazione vuoi latte o yogurt?
12: Uguale.
11: Pranzi a casa o dalla nonna?
12: Uguale.
11: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
12: Uguale.
11: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
13: Caro, stasera pizza o sushi?
12: Uguale.
13: Tale padre, tale figlio.
14: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
15: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
16: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
17: Seven Sound.
18: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
19: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Aprix, fatti furbo, vieni Aprix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
3: Per colazione vuoi latte o yogurt?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma stai bevendo latte senza lattosio della mamma?
4: È uguale.
3: Con la linea alta digeribilità di Centrale del Latte di Brescia hai la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Caro, stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
5: Tale padre, tale figlio.
6: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: politica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: Seven Sound.
1: Seven Sound.
0: Seven Sound.
2: Seven Sound.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi.
1: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, non passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta.
2: Brescia 7 Selecta.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò, non passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: Smith.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, non passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: E mettimi le ali, Michelangelo.
2: Ma c'è tipo la storia di sta sigaretta?
1: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: Brescia 7 Select. Solo bella musica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, non passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
0: I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Brescia 7 Select. Solo bella musica. Yeah.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: vita.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò, non passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
2: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
1: Camminerò a un passo da te.
2: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Noi siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Stare con

0: a complicarci la vita.
1: Ciao, sono Maddalena Damini. Ti piacerebbe conoscere da vicino Mr. Rain? Radio Brescia 7 ti regala questa possibilità. Potrai venire in radio, incontrare Mr. Rain ed assistere dal vivo all'intervista nel magazine di mercoledì 21 ottobre a mezzogiorno.
0: Camminerò a un passo da te.
1: Come fare? Giovedì 15 ottobre per tutto il giorno. Quando ti daremo il via, manda il tuo messaggio WhatsApp al 334-907-9007. Alla prima ascoltatrice o al primo ascoltatore che scriverà «Voglio incontrare Mr. Rain», regaliamo lo special pass di ingresso. Mercoledì 21 ottobre, Mr. Rain sarà a Radio Brescia 7 e tu potresti essere con noi.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.